0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E questi erano riconoscibilissimi Muse, nuovo singolo che anticipa l'album, uscirà il 26 giugno, saranno 10 canzoni, per il nono album di questo trio inglese nato nel 1994. Pezzo che si apre con questo organo molto solenne, poi interrotto dalla voce intensa del leader e del frontman del trio, Matt Bellamy. Atmosfere poi si fanno drammatiche e molto elettroniche, classico pezzo nello stile dei Muse. Ma ora arriva un cantautore americano, si chiama Son Little, fa un soul molto molto interessante. Vi ho presentato già nelle puntate precedenti alcuni pezzi che fanno parte di City Folk, il suo nuovo album. With the Wind è il nuovo singolo da questo artista che arriva da Los Angeles, Son Little.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bel pezzo di Son Little, vero nome è Aaron Earl Livingston, classe 1976, ma questi sono Young the Giant.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, una band molto nota negli States, hanno piazzato anche alcuni singoli ai vertici delle classifiche americane. Si presentano con un altro singolo apripista del loro nuovo album, Victory Garden, che uscirà il 1 maggio e che presenterà 11 nuove canzoni per questa band nata nel 2004 a Irvine, in California, che ha pubblicato ad oggi 6 album. Bitter Fruit era il titolo di questo pezzo. Ma noi torniamo a Londra con una band nata un po' di tempo fa, si chiamano Wolf Be Goods, il loro nuovo album si intitola Tears Before Bedtime.

0: Rock Wave.
1: Would Be Goods è una formazione nata a Londra nel 1987, fondata dalla frontwoman Jessica Griffin. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Il nuovo si intitola Tears Before Bedtime, ma questa è la voce di un grande della musica rock britannica, l'ex frontman degli Smiths, ovvero Morrissey, con un nuovo album.
2: Did

è sicuramente il mio brano preferito del nuovo album di Morrissey. Make Up Is a Lie, il titolo del lavoro, The Monsters of Pig Alley, la canzone forse perché mi ricorda i grandi Smiths, brano che più si avvicina alla sua vecchia band in Manchester, anche se non ci sono le chitarre di Johnny Marr naturalmente, visto che i due tra l'altro non sono in buonissimi rapporti, ma ci sono altri musicisti che supportano questo bravissimo artista, visto recentemente dalle nostre parti. Album registrato nel sud della Francia con Giochi Carelli alla produzione, a 5 anni dall'album precedente, ma ora arriva Paul Trudeau, bravissimo artista californiano di Los Angeles. Il brano è Taking Away.

Lui è molto bravo, ma più famoso come strumentista e come session man, perché ha collaborato con diversi artisti della scena musicale americana. Si chiama Paul Trudeau, fa parte ufficialmente della band di Billy Idol. Lui è nato a Los Angeles nel 1974 e ha pubblicato vari album solisti. L'ultimo si intitola Lost Diamond Boy, che includeva anche questo brano dal titolo Taken Away. Continuiamo con un brano di un artista che arriva da Melbourne, si chiama Courtney Barnett. Questo è un pezzo di una band americana che si chiama The Isler Set, uscito nel 2000 e si intitola Sugar Plum.

0: to steal your soul.
1: Jimmy and the Scots Folk Band, loro sono italiani, si sono formati a Dublino nel 2013 e in occasione di San Patrizio di questo 2026 hanno pubblicato 3 singoli per l'etichetta Maxi Sound, tra cui questo The Cursed Rover, ovvero il vagabondo maledetto, brano un po' epico che parla di un viandante che attraversa delle terre selvagge, brano che conferma un po' il loro mix tra ballate antiche e degli arrangiamenti moderni, creando questo sound molto molto riconoscibile, che è un po' il marchio di fabbrica di questa formazione. Continuiamo con un duo che arriva dalla Svizzera, si chiamano Seasonal Falls e questo pezzo si intitola Simple Life, con la collaborazione di una band che si chiama Kind Hills.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Per quanto mi riguarda, è uno degli album più belli usciti in questo 2026, ma siamo ancora all'inizio, naturalmente, quello dei Seasonal Falls e Simple Life, il titolo di questa canzone. Duo che ha come base la Svizzera, guidato dal cantautore svizzero Roman Gabriel e dal musicista americano Andrew Pelletier. Loro fanno parte di un collettivo denominato Kind Hills, presente in questo pezzo Simple Life, che è un progetto a distanza che unisce musicisti da tutto il globo, dall'Australia, dall'Asia, ma un po', ripeto, da tutto il mondo. Un lavoro che vi sto presentando qui a Rock Wave da qualche settimana, ma ora arriva un altro duo formato da Maxwell Farrington e dalle Super Homard. Il pezzo si intitola Wind of Tax, dopo vi parlerò un pochino di più di questi artisti.

Molto molto interessante questo progetto da Maxwell Farrington, che è un artista australiano nato a Brisbane, però è attivo in Francia dal 2013. In questo pezzo collabora con le Super Omar, che è un progetto orchestrale pop nato ad Avignone nel 2015. Si sono conosciuti casualmente durante un festival e hanno consolidato il loro amore per il pop orchestrale, per artisti come Burt Bacharach, Lee Hazelwood. Window Tax è il titolo di questo pezzo, che dà il titolo al nuovo album, e prossimamente dalle nostre parti ascolteremo altre canzoni molto molto interessanti con questa voce un po' baritonale. Maxwell Farrington e le Super Omar, e ora Angie Mile, artista che ci presenta Rust and Wire.

Angemile con Rust and Wire, pezzo fa parte di You're Free to Go, album uscito a marzo per etichetta 4D, ed è il terzo album di questo artista molto molto particolare, che unisce folk e anche una certa sperimentazione con questo brano molto intimo e molto profondo. Stesse caratteristiche che troviamo nel pezzo che segue, che è del grande Bonnie Prince Billy, fa parte del suo ultimo album, si intitola Life is Scary Horses, il lavoro We Are Together Again.

chiamatelo Palace, Palace Music, Will Oldman, Palace Brothers, in questo caso Bonnie Prince Billy. Gli altri sono tutti pseudonimi che ha usato durante la sua lunghissima carriera, classe 1970, attivo dai primi anni 90, con un nuovo album in uscita, We Are Together Again, che presenta anche questo pezzo dal titolo Life is Scary Horses, il grande Bonnie Prince Billy. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa puntata di Rock Wave. Passo velocemente a un brano che si intitola House of Eye, che è il nuovo singolo della band di Greg Daly, ovvero The Afghan Whigs.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il ritorno di Greg Daly e dei suoi Afghan Whigs con House of Eye, anticipazione del nuovo album, ma non si sa ancora molto di più, ma siamo molto curiosi di capire cosa succederà in questo 2026 per questa band formata a Cincinnati nel 1986 con 9 album all'attivo, per questo artista tutto tondo che ha anche altri progetti alternativi e paralleli a questa sua band. Vi lascio in compagnia degli U2, vi avevo nominati proprio in apertura di trasmissione e non potevo assolutamente dimenticarmi di loro. The Tears of Things è un pezzo tratto dal loro ultimo EP, Days of Ash, ed è una canzone che immagina un dialogo tra il David di Michelangelo e il suo creatore, con un giovane che rifiuta di diventare Golia per poi sconfiggerlo. The Tears of Things, U2. Un grande saluto, un grande abbraccio da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

go. Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greiner Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Graine Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I'm-

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grain & Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità. Niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Graine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito al 10° posto, troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heartstop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene, chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clothes con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Ear ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi. E grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Skaber af sig.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante Copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai Copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, con il mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena con i Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato, sicuramente. Tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti.
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì, purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi, cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.

0: Disperato Statico Blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Vabbè, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano, allora?
0: Sì. Andiamo con La Gatta ed Memo. La Gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura. Invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in quattro tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci.
1: E Jimmy Gemignani di Riolo, come batterista, suonava tutto quello che trovava, e Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos. Poi post alluvione ancora di più. Già prevedevo prima, è stato premonitore. Caos in senso metaforico, ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua, invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde, così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: C'è Sammy in bolletta.
2: Ma una bulletta.
1: Una bolletta.
2: Cuna un baio.
1: Che non ha una lira.
2: Per comprarsi un slay.
1: Per comprarsi un gelato.
2: E una voglia.
1: E non ha voglia.
2: E lavorare.
1: Di lavorare.
2: La sua passione.
1: La sua più grande passione.

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco, happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona con Freak Anthony. Io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lawrence che voleva lasciare la fabbrica, e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì. Safegna Quente Bar, domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, c'è una ciozza, vorrebbe dire se è una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda, ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese e fino, diciamo, al 2000 e qualcosa, poi non poi siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo pedisce così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare, sì, di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: belli belli miei, anche i miei. No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, eh? Ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal campo cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al campo cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No, no,
1: adesso
0: anni.
1: Fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, no, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo-periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso dire perché è tutto top secret, ecco, il nome, però uscirà fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa. Bah.
2: C'è in giro un gran sentore, tutti al piano superiore, l'acqua sale in un momento,

Presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per caso e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa? Cos'hai in cantiere?
0: Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Wood Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua, ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

ti porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto,

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.

0: Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.
1: Siete pronti a riprendere il cammino? Chiamate a raccolta i vostri amici, le vostre idee, le vostre passioni. Radio Talpa è tornata. Radio Talpa, seguici su www.radiotalpa.it, www.radiotalpa.org. 24 ore al giorno, ogni giorno.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora Musica.

0: Musica presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini. Vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1981.

Robot, Rock and Roll Robot, Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità al primo ascolto, 11 Rosso è il progetto cantautorale di Davide Catanossi, c'è il nuovo singolo, novità di oggi, Occhi Sconfinati.

0: Ora musica, spazio interviste, l'uomo dell'anno è il nuovo singolo di Zine, che è anche l'uomo del giorno nello spazio interviste di Ora Musica, perché chiacchieriamo con lui, quindi andiamo a Reggio Emilia. Ciao, bentrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Diciamo che qua c'è un po' tutta l'Emilia Romagna volendo, perché siamo a Reggio Emilia, tu sei di Parma e il singolo è stato registrato a Ferrara.
1: Esatto, ci sono un po' di situazioni.
0: Magari lo presentiamo anche a Bologna.
1: Assolutamente. Sicuramente Bologna sarà una delle date da
0: che
1: cui
0: farai.
1: Sì, sicuramente settembre, ottobre, novembre partirà, diciamo, una sorta di mini tour per promuovere l'album, così se intanto lo vogliamo anticipare ci saranno queste città e ci sarà anche Bologna.
0: Allora, diciamo subito che tu hai già una bella esperienza, no? Perché ho letto che, insomma, hai avuto modo di portare musica suonando chitarra, pianoforte, un po' in giro ovunque, anche condividendo il palco con diversi artisti, ma anche all'estero, no? Vedo Regno Unito, Francia, Svizzera, Ungheria.
1: Sì. Quindi ho avuto questa fortuna di suonare anche un po' fuori dall'Italia.
0: Mi piace sottolinearlo, perché oggi spesso parliamo di chi fa i dischi in stanza e non va a suonare in giro, e invece qua abbiamo veramente un po', sembra di essere indietro di 30 anni, fa notizia,
1: diciamo,
0: adesso
1: che,
0: fa notizia,
1: no, diciamo che l'aspetto live secondo per me è molto importante, ma per mantenere sempre un rapporto con le persone stretto,
0: certo.
1: E insomma,
0: diciamo che la musica poi dovrebbe essere partire e fare tu girare attorno tutto al live, no? Il suonare davvero.
1: Sì.
0: L'uomo dell'anno, come nasce questo singolo che è uscito dopo Maledetta IA? Noi ci eravamo già forse sentiti proprio per quel singolo lì. Comunque, l'uomo dell'anno è il brano che abbiamo in promozione adesso, come ce lo racconti?
1: Ma allora, diciamo che il brano parla di scale di valori, di cosa secondo me è importante e di cosa soprattutto non lo è. In particolare il brano parla di cosa non è importante, se avrete il modo di ascoltare, anche di leggere un po' il testo, si parla appunto di cosa nella vita di oggi è davvero, davvero importante.
0: È un singolo che fa parte di un progetto più ampio, visto che ne è già uscito uno in precedenza?
1: Assolutamente sì, come ti anticipavo ci sarà l'uscita del disco, che si chiama Musica Sostenibile, ed uscirà in settembre.
0: Dopo l'estate. Quanti brani saranno?
1: Dieci.
0: E questo
1: dieci
0: è brani. Il tuo primo album solista,
1: sì,
0: no? Perché prima parlavamo di tutte le esperienze, però adesso ci stai mettendo proprio la faccia e il microfono.
1: Assolutamente sì, ero uscito a fine 2024 con un EP che si intitola Fuori dal Mainstream, di 5 brani, e adesso invece questo è proprio il primo disco completo con 10 brani, e insomma non vedo l'ora di farvelo ascoltare tutto.
0: Bene, allora noi adesso andiamo ad ascoltare l'uomo dell'anno, però prima diamo le coordinate a chi ci segue per seguire i Zine attraverso i social, e poi ci diamo l'appuntamento quando uscirà questo album, insomma.
1: Assolutamente. Ma allora guarda, diciamo che la pagina Instagram è quella che fa un po' da collettore, con tutte le news, tutti i contenuti, e da lì poi ci sono chiaramente i collegamenti a YouTube e alle piattaforme dove ascoltare la musica, però insomma direi che Izine Music è la pagina
0: principale
1: di riferimento su Instagram. Sì.
0: Izine qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

You Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

0: Silo, sono così è il titolo del suo singolo per l'estate. Silo al secolo è Cinzia Loriga ed è tra le nostre novità con questo singolo dall'aria molto fresca. Angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi non torniamo nemmeno indietro di tantissimi anni, perché siamo negli anni 2000 con il brano che vi vado a proporre. Esattamente 2013, Nile Rodgers produce Daft Punk, c'è anche Pharrell Williams in questo brano dall'aria molto funky, molto estiva. È Get Lucky, qui Aura Musica.
2: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: Daft Punk con Pharrell Williams, produzione di Nile Rodgers. Si sente anche la sua chitarrina in questa Get Lucky, oggi nell'angolo dei ricordi, che ci ha riportato nel 2013, quindi indietro di 13 anni. Torniamo invece nel 2026, estate 2026.
1: Il sole muore piano.

0: Si chiama Restami addosso, il singolo per l'estate di Carlo Audino, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
2: Ora Musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, a Ora Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Dillo alla Luna, Sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!

Nulla è in regalo. Tutto è in prestito. Sono indebitato fino al collo. Sarò costretto a pagare per me, con me stesso, a rendere la vita in cambio della vita. È così che è stabilito. Il cuore va reso, il fegato va reso e ogni singolo dito. È troppo tardi per impugnare il contratto. Quanto devo mi sarà tolto con la pelle. Me ne vado per il mondo tra una folla di altri debitori. Su alcuni grava l'obbligo di pagare le ali. Altri dovranno, per amore o per forza, rendere conto delle foglie. Nella colonna dare ogni tessuto che è in noi, non un ciglio, non un peduncolo da conservare per sempre. L'inventario è preciso e a quanto pare ci toccherà restare con niente. Non riesco a ricordare dove, quando e perché ho permesso che aprissero questo conto a mio nome. La protesta contro di esso la chiamiamo anima. È questa l'unica voce che manca nell'inventario.

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aereo, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo un uccello.

Posso scrivere versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba la rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro. Come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

0: You are listening to Radio Talpa de Catalica. This is Dubmatics. Be sure to check out my show, The Basement Sessions, every Saturday night at 11 p.m.
1: Da Toronto, Canada, ogni lunedì e sabato alle ore 23, Basement Sessions su www.radiotalpa.it. Classici e novità, reggae, soul, rap, dub.
2: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Zla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforzla.it. Biglietti su Ciao Tickets, Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento, Tushan Jazz for Zla, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti. Come al solito sono qui nello studio di Radio Talpa per una nuova puntata di Echi di Talpa, come ogni mercoledì. Ma questo mercoledì, questa puntata ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso, perché davanti a me ho un microfono, ma alle mie spalle ho quella mitica foto che presenta due talpisti e in particolare uno di loro, Enrico Raffaelli, chiamato Bendy per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Beh, quel personaggio che ci accompagna da sempre non c'è più, ci ha lasciato in questi giorni. E allora oggi la sua testimonianza, che prenderemo come ogni mercoledì dal libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, ha qualcosa di veramente speciale. Tutti noi di Radio Talpa ci stringiamo per salutare Enrico Raffaelli Bendy, talpista della prima generazione. Lui è stato più di una voce, è stato un segno indelebile che vediamo ogni giorno, ogni momento in cui entriamo in radio, in questa mitica foto che identifica il nostro studio. Una presenza che trasforma ogni microfono in memoria, ogni sedia in racconto. E lui lo vediamo in questa foto accanto all'amico di sempre, Massari Fabrizio, Barry. Beh, lui ha lasciato un'impronta che non svanirà, un sorriso che tornerà ogni volta che le luci si accendono e la radio prende vita. Nel silenzio che segue il tuo saluto, ascoltiamo ancora il tuo passo tra i cavi, il tuo sussurro tra le frequenze, la tua risata che rimbalza sulle pareti. Sei lì, immobile e vivo insieme, custode di storie. Ogni conduttore che varcherà quella porta troverà il tuo sguardo e ogni trasmissione porterà con sé un pezzetto del tuo mito. E allora, prima ancora di partire con la tua testimonianza, ti vogliamo ringraziare per aver reso Radio Talpa casa, per averci insegnato che la presenza vera non conosce tempo. Riposa in pace, caro amico. Sarai sempre con noi nella foto, nelle onde, nel ricordo.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: E allora apriamola questa porta di Echi di Talpa, dove troviamo subito la sua presenza che cammina con noi. La voce di Bendy Enrico Raffaelli. Tra gli scaffali degli archivi e le pareti della nuova sede, i suoi racconti tornano come fiamme che non si spengono, riscaldando stanze che profumano di carta, fumo di sigaretta e caffè freddo. Questa sera ascolteremo la sua testimonianza come se fosse qui a prendere la mia voce per raccontarsi in prima persona. Confessioni, risate, errori e riscatti che disegnano il ritratto di una vita dedicata alla radio e alla città. I jingle originali riaccendono il battito di quelle notti, di quei pomeriggi, di quei mattini in cui tutto sembrava possibile. I frammenti musicali diventano lampi che illuminano volti, gesti e complicità. Accogliamo questi echi con molta cura. Non è semplice nostalgia, è responsabilità di custodire parole che insegnano, ammoniscono e promettono. E allora oggi, mentre pronunciamo il suo nome, sentiamo la presenza di Enrico nella foto, appesa alla parete, proprio dietro a me che sto parlando, nel sorriso di chi lo ha conosciuto, nella voce di chi continua a trasmettere. Lui è Bendy Enrico Raffaelli.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

E adesso è venuto il momento di ascoltare la testimonianza di Enrico Raffaelli Bendi, Something About Radio Talpa, un'esperienza di vita e professionale unica, indimenticabile, l'esaltazione della condivisione e cooperazione, ma soprattutto la grande libertà e immensa responsabilità di avere un microfono a disposizione. E allora vi racconto qualche aneddoto che ricordo fra i tantissimi. Il primo. La realizzazione della sigla del programma Rock on the Rocks, assieme al co-conduttore Barry Massari Fabrizio, empirica ed alchimistica, con un bicchiere, due cubetti di ghiaccio, una bottiglia di acqua minerale frizzante e un amico napoletano chiamato Giancarlo, venne praticamente perfetta.

Il secondo, l'inserimento nello stesso programma di brani tratti dal libro Bar Sport di Stefano Benni, narrati in diretta con la collaborazione di Gibo Badioli, futuro manager di Valentino Rossi.

0: Il terzo e ultimo che vi racconto è che durante l'altra trasmissione prodotta, The Musical Box, in fascia mattutina, mi piombò in pieno programma in studio un rappresentante di Rimini che stava passando in auto nei dintorni ascoltando la radio, tutto trafelato come un ossesso, implorandomi di rivelargli il nome dell'artista e del brano trasmesso poco prima. Per la cronaca, era Golden Dawn di Willie Nile.
1: Beh, boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Voglio che sto zitto!

Infine, per me, la cosa che ha contato di più è stata la musica. Un patrimonio musicale inestimabile, dal rock in tutte le sue declinazioni al punk, alla new wave, al jazz, alla musica italiana in genere, che spero abbia accompagnato i giovani di quel periodo ragionando e divertendosi. Ciao, comandante Cecco. E anche noi di Radio Talpa diciamo ciao, band.

0: E allora noi chiudiamo questa puntata di Echi di Talpa con il cuore colmo di gratitudine per Enrico Raffaelli Bendi, per la sua voce che resta appesa alle pareti e vive nelle registrazioni. Ogni testimonianza ascoltata è una stanza che si spalanca, i silenzi dicono tanto quanto le parole, insieme costruiscono un ponte tra generazioni. Ringraziamo chi ha parlato, chi ha amato, chi ha sbagliato e chi ha saputo rialzarsi, e ringraziamo Barry, Massari, Fabrizio e tutti i talpisti che hanno condiviso il cammino di Bendi. Portiamo con noi gli insegnamenti di questo uomo, non come un ricordo da rimpiangere, ma come una promessa da trasformare in azione. E lasciamo che questi echi continuino a risuonare nelle trasmissioni, nelle strade della città e nelle vite di chi ascolta. Così, ogni volta che una voce entrerà negli studi di Radio Talpa, sarà come se lui partecipasse ancora. A te, Enrico, grazie per averci prestato la tua voce, e noi continueremo ad ascoltare.
1: Echi di Talpa, ascolta l'eco.

0: aspettavi.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk e del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Sei tutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival, mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di insomma del passaggio del turno, diciamo così, siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente, in molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati nell'ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, di, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino al centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale. Quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano, poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Doze suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo cominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia, abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. Appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche per proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra. Poi c'è Claudio Spano che suona la fisarmonica e fa i cori. E poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però. E nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative dal vivo comunque sia il nucleo base di quattro persone lavoriamo in quattro, poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti, abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano, il suono dei Double Doze. È sempre in evoluzione, diciamo.

0: Edoraldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo tre EP in inglese. Che però diciamo appartengono al passato e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. Tra l'altro dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti, tanti concerti e anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci. Non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale, Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social. Poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. E niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare, insomma, quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo come è successo al Festival nelle Aie a Castel Ranieri ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale, che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Tuesday, 21st of the 5th, 1985. This morning the sky hung heavy. A dirty yellow sky that kept me in bed longer than I should have been in bed. A thunderclap, as loud as a bomb, shot me into action.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati all'appuntamento numero 62 di Zoe, la trasmissione che vi tiene compagnia ogni mercoledì dalle 13 alle 14 e che potete riascoltare in replica il sabato, sempre dalle 13 alle 14. Le onde sono quelle di Radio Talpa e la voce narrante, diciamo così, è quella di Stefano, che vi parla dalla Riviera Adriatica, dove l'estate volge al termine, ma ci lascia in eredità quello che, a mio parere, è il suo mese più piacevole, settembre.

settembre con le sue giornate ancora lunghe, un clima non più così opprimente come quello della settimana scorsa, con un'umidità a dir poco soffocante. Puntata quella di oggi, spero interessante, che spazia da alcune novità a dei classici evergreen, senza dimenticare alcune piccole perle che qualcuno di voi potrebbe avere dimenticato. Il brano che apre il nostro appuntamento di oggi ci viene proposto dagli Heaven 17, gruppo formato da una costola degli Human League e il cui nome è ispirato a una citazione tratta da uno dei tanti capolavori di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica. Questa è Contenders.

Martin Ware, Ian Greg Marsh e Glenn Gregory, che dopo aver lasciato gli Human League crearono un sound ancora più raffinato ed elegante. Questo remix americano trasforma il loro già perfetto pop elettronico in una macchina da ballo irresistibile, mantenendo intatta quella classe tipicamente britannica che li rese unici. I Heaven 17 con Contenders, brano che parla di lotta, di competizione, che lascia spazio a quella piccola sezione di Zoe dedicata alle nuove uscite discografiche che questa settimana sono particolarmente variegate. Difficile trovare un collegamento fra di loro, ma forse è proprio questo che ci piace, un po' come tanti anni fa quando il venerdì il mio appuntamento fisso era al negozio di dischi, quando si potevano ascoltare gli ultimi vinili arrivati e c'era davvero di tutto. Partiamo con una novità di pochissimi giorni fa, il nuovo album dei Rediviv Black Keys. Si titola No Rain, No Flowers. Questo è il brano che dà il titolo all'album.

0: Una storia di resilienza e di rinascita. The Black Keys, con la title track del loro nuovo album No Rain, No Flowers, uscito la scorsa settimana. Dan Auerbach e Peter Corney hanno trasformato quello che poteva essere l'anno più difficile della loro carriera in un momento di creatività. Dopo aver cancellato il tour del 2024 per Ohio Players, il duo si è chiuso in studio e ha creato nuova musica con una nuova produzione, e il cambiamento si sente come No Rain, No Flowers è la loro filosofia di vita. Non puoi avere i fiori senza la pioggia, non si può crescere senza affrontare le difficoltà. Ed ora ascoltiamo qualcosa di completamente diverso, di diametralmente opposto, talmente differente che bisogna quantomeno inserire uno stacchetto che lo separi dai Black Keys. Fra pochissimo, David Byrne.
1: Questa è Radio Talpa.it.

il visionario per eccellenza David Byrne con la Ghost Train Orchestra in She Explains Things to Me, dall'album Who is the Sky, in uscita questa settimana. David Byrne, l'ex leader dei Talking Heads, continua la sua instancabile esplorazione musicale collaborando con musicisti di tutto il mondo. La Ghost Train Orchestra, ensemble di Brooklyn specializzata in musiche balcaniche ed europee dell'est, offre a Byrne l'opportunità di sperimentare con delle sonorità folk che si mescolano alla sua sensibilità, che dire unica è dir poco. È incredibile come a oltre 70 anni David Byrne continui ad essere curioso, innovativo, sempre alla ricerca di nuove forme espressive. È un artista che non smette mai di stupire, di mescolare culture diverse, creando sempre qualcosa di nuovo. E dobbiamo fargli gli auguri, perché in settimana convollerà a nozze con la sua giovane fidanzata e per l'occasione ha condiviso sulle piattaforme di streaming una playlist solo strumentale di quella che sarà la colonna sonora della loro cena. È molto interessante, vi consiglio di ascoltarla se ne avete l'occasione. Le novità non si fermano, questa a mio parere è la più interessante, tornano i Suede.

Suede, il loro decimo in studio, è in uscita questa settimana e i singoli che lo hanno preceduto dicono che sarà estremamente interessante. Il disco sarà il secondo di una trilogia di album che è stata da loro definita in bianco e nero. Dopo il successo di Autofiction del 2022, la band ha deciso di esplorare sonorità post-punk e diciamo gothic rock un po' più intense. Dancing with the Europeans nasce da un concerto particolarmente emozionante in Spagna, dove, nonostante Anderson stesse attraversando un periodo personale difficile, la connessione con il pubblico europeo è stata magica. Un brano che celebra quella speciale alchimia che si crea tra artista e il proprio pubblico. Chiudiamo la finestra delle novità con un artista e il suo gruppo che non delude mai, Florence and the Machine.

Florence and the Machine con Everybody Scream. Florence Welch conferma di essere una delle voci più potenti e riconoscibili della musica contemporanea, con la sua presenza scenica, teatrale e quella voce che spazia dall'intimità più sussurrata alla potenza quasi da opera lirica. Florence ha creato un sound unico. Everybody Scream è un invito alla liberazione, a lasciare uscire tutte le emozioni represse. Florence and the Machine rappresenta perfettamente lo spirito libero e indomabile dell'arte britannica contemporanea. Ora facciamo un salto indietro nel tempo di ben 30 anni, quando usciva l'album The Great Escape dei Blur.

I re del Britpop, i Blur con Charmless Man dall'album The Great Escape del 1995, che compie quindi 30 anni e che verrà per l'occasione ristampato in vinile doppio con un secondo disco pieno di B-side, remix e rarità. Il brano che abbiamo ascoltato, Charmless Man, è una critica feroce ma elegante all'uomo medio britannico degli anni 90, ritratto con la ironia tagliente tipica di Damon Albarn.

Una delle collaborazioni più geniali della storia del rap, Eminem con Dido in Stan dall'album The Marshall Mathers LP del 2000. Eminem al secolo Marshall Mathers dimostrò con questo brano di essere non solo un rapper fenomenale ma anche un narratore straordinario. La storia di Stan, il fan ossessionato, divenne un termine comune per descrivere i fan troppo pressanti, tanto che sta per uscire un documentario dello stesso Eminem che parlerà proprio di questo fenomeno, che ovviamente sarà intitolato Stans, il campionato. Il campionamento di Thank You di Dido trasformò una canzone d'amore nella colonna sonora di una follia ossessiva. Eminem riuscì nell'impresa di creare un brano che era allo stesso tempo un'autocritica spietata e un capolavoro di storytelling. La voce angelica di Dido, che contrasta con la discesa nella follia di Stan, creò una di quelle dinamiche musicali più efficaci di tutti i tempi. Parlando non più tardi di ieri con una cara amica di colonne sonore, mi ha suggerito di riprendere in mano quella del più celebre film di Xavier Dolan, Mommy, e in effetti è una soundtrack piena zeppa di pezzi a dir poco interessanti. E guarda caso, ho reincontrato Dido, che avevamo appena ascoltato nel brano precedente. Vedete come tutto si ricollega alla perfezione?

Qualcuno potrebbe chiedersi perché la scelta di chiamarsi Dido, magari perché il suo vero nome era un po' troppo lungo, dato che lei si chiama Florian Cloud de Bunvial O'Malley Armstrong. Questo è il suo album del 2003, Life for Rent, dal quale abbiamo ascoltato il brano più celebre, quella White Flag, che, come dicevo, ho estratto dalla colonna sonora di Mommy, film del 2014 di Xavier Dolan. E dal momento che abbiamo fra le mani la colonna sonora, che ne dite di ascoltarci un altro frammento che appare nello stesso film? Do you ever

Se qualcuno si è mai chiesto può esistere un punk pop che sappia anche emozionare, beh, questa è la risposta. Simple Plan con Welcome to My Life, la band canadese di Montreal che diede voce agli adolescenti di tutto il mondo. Questo brano del 2004 divenne un inno generazionale per tutti quelli che si sentivano incompresi, diversi, fuori posto. La capacità di Simple Plan di trasformare il dolore adolescenziale in canzoni di sicura presa emotiva li rese una delle band più importanti del punk pop dei primi anni 2000.

Poche settimane fa Jeff Lynne ha annunciato che il tanto anticipato concerto celebrativo dei suoi Electric Light Orchestra non avrebbe avuto luogo per problemi di salute dello stesso Jeff Lynne, che alla veneranda età di 77 anni ha tutto il diritto di non essere in forma perfetta per affrontare le fatiche di un live. Certo, bisognerebbe interrogarsi sull'opportunità o meno di vendere i biglietti più di un anno prima, soprattutto quando l'età della star potrebbe far nascere qualche dubbio sulla possibilità effettiva di portare a termine l'impegno, ma ormai la macchina dei concerti ha queste tempistiche con tutti i suoi annessi connessi. Per fortuna noi possiamo sempre riavvolgere il nastro del tempo e ascoltare gli Electric Light Orchestra nel loro momento di massimo splendore. Questo era il brano che apriva Discovery del 1979 e si intitolava Shine a Little Love. Ci trasferiamo a Liverpool, città che ha visto nascere alcune delle band più importanti della storia, tra le quali indubbiamente la più importante. Fra queste ci sono anche Echo and the Bunnymen.

Il ritorno dei poeti malinconici del post-punk, Echo and the Bunnymen con Nothing Last Forever, la voce drammatica di Ian McCallum e le chitarre di Will Sturgeon che dipingono atmosfere infinite e che ancora oggi creano delle vere e proprie magie sonore. Nothing Last Forever è una riflessione sulla transitorietà, sulla caducità delle cose e delle persone, che poi è il concetto che esprimevano Eraclito e i presocratici con il loro Pantarei. C'è un altro anniversario da festeggiare. Compie 40 anni uno dei singoli di maggior successo della carriera solistica di Mjur. Questa è If I Was.

solo un paio di giorni fa ero a Pordenone a vederlo dal vivo in un concerto come sempre splendido per lui. D'altronde, in 50 anni e passa di onorata carriera con i Visage prima, con gli Ultravox poi e infine da solo, ha accumulato un songbook di tutto rispetto. Abbiamo detto che questo brano compie 40 anni perché uscì il 2 settembre del 1985, tratta dal suo album The Gift. Siamo arrivati all'ultimo brano di oggi e l'onore di chiudere la puntata di Zoe spetta a Sting con un singolo tratto dal

Fortress Around Your Heart, il brano che chiudeva l'LP di Sting, The Dream of the Blue Turtles, chiude anche l'appuntamento di oggi con Zoe. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto la prossima settimana, sempre con Zoe. Ciao a tutti!

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Two Shine Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.twoshinejazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Two Shine Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Theater Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantautrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lily, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simat, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart to You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belle & Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996, torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers. Brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia, dove c'è una band che si chiama Egoism. Anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, inattiva da tanto tempo, con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, come al solito sono qui nello studio di Radio Talpa per una nuova puntata di Echi di Talpa, come ogni mercoledì. Ma questo mercoledì, questa puntata, ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso, perché davanti a me ho un microfono, ma alle mie spalle ho quella mitica foto che presenta due talpisti e in particolare uno di loro, Enrico Raffaelli, chiamato Bendy per tutti noi che lo abbiamo conosciuto.

Beh, quel personaggio che ci accompagna da sempre non c'è più, ci ha lasciato in questi giorni. E allora oggi la sua testimonianza, che prenderemo come ogni mercoledì dal libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, ha qualcosa di veramente speciale. Tutti noi di Radio Talpa ci stringiamo per salutare Enrico Raffaelli Bendi, talpista della prima generazione. Lui è stato più di una voce, è stato un segno indelebile che vediamo ogni giorno, ogni momento in cui entriamo in radio, in questa mitica foto che identifica il nostro studio. Una presenza che trasforma ogni microfono in memoria, ogni sedia in racconto. E lui, lo vediamo in questa foto, accanto all'amico di sempre, Massari Fabrizio, Berry. Beh, lui ha lasciato un'impronta che non svanirà, un sorriso che tornerà ogni volta che le luci si accendono e la radio prende vita. Nel silenzio che segue il tuo saluto, ascoltiamo ancora il tuo passo tra i cavi, il tuo sussurro tra le frequenze, la tua risata che rimbalza sulle pareti. Sei lì, immobile e vivo insieme, custode di storie. Ogni conduttore che varcherà quella porta troverà il tuo sguardo e ogni trasmissione porterà con sé un pezzetto del tuo mito. E allora, prima ancora di partire con la tua testimonianza, ti vogliamo ringraziare per aver reso Radio Talpa casa, per averci insegnato che la presenza vera non conosce tempo. Riposa in pace, caro amico. Sarai sempre con noi nella foto, nelle onde, nel ricordo.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: E allora apriamola questa porta di Echi di Talpa, dove troviamo subito la sua presenza che cammina con noi. La voce di Bendy Enrico Raffaelli. Tra gli scaffali degli archivi e le pareti della nuova sede, i suoi racconti tornano come fiamme che non si spengono, riscaldando stanze che profumano di carta, fumo di sigaretta e caffè freddo. Questa sera ascolteremo la sua testimonianza come se fosse qui a prendere la mia voce per raccontarsi in prima persona. Confessioni, risate, errori e riscatti che disegnano il ritratto di una vita dedicata alla radio e alla città. I jingle originali riaccendono il battito di quelle notti, di quei pomeriggi, di quei mattini in cui tutto sembrava possibile. I frammenti musicali diventano lampi che illuminano volti, gesti e complicità. Accogliamo questi echi con molta cura. Non è semplice nostalgia, è responsabilità di custodire parole che insegnano, ammoniscono e promettono. E allora oggi, mentre pronunciamo il suo nome, sentiamo la presenza di Enrico nella foto, appesa alla parete, proprio dietro a me che sto parlando, nel sorriso di chi lo ha conosciuto, nella voce di chi continua a trasmettere. Lui è Bendy Enrico Raffaelli.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

E adesso è venuto il momento di ascoltare la testimonianza di Enrico Raffaelli Bendi, Something About Radio Talpa, un'esperienza di vita e professionale unica, indimenticabile, l'esaltazione della condivisione e cooperazione, ma soprattutto la grande libertà e immensa responsabilità di avere un microfono a disposizione. E allora vi racconto qualche aneddoto che ricordo fra i tantissimi. Il primo. La realizzazione della sigla del programma Rock on the Rocks, assieme al co-conduttore Barry Massari Fabrizio, empirica ed alchimistica, con un bicchiere, due cubetti di ghiaccio, una bottiglia di acqua minerale frizzante e un amico napoletano chiamato Giancarlo, venne praticamente perfetto.

Il secondo, l'inserimento nello stesso programma di brani tratti dal libro Bar Sport di Stefano Benni, narrati in diretta con la collaborazione di Gibo Badioli, futuro manager di Valentino Rossi.

0: Il terzo e ultimo che vi racconto è che durante l'altra trasmissione prodotta The Musical Box in fascia mattutina, mi piombò in pieno programma in studio un rappresentante di Rimini che stava passando in auto nei dintorni ascoltando la radio, tutto trafelato come un ossesso, implorandomi di rivelargli il nome dell'artista e del brano trasmesso poco prima. Per la cronaca, era Golden Dawn di Willie Nile.
1: Ma boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Voglio che suoni, sta zitto! E si trasmette a piagna!

Infine, per me, la cosa che ha contato di più è stata la musica. Un patrimonio musicale inestimabile, dal rock in tutte le sue declinazioni al punk, alla new wave, al jazz, alla musica italiana in genere, che spero abbia accompagnato i giovani di quel periodo ragionando e divertendosi. Ciao, comandante Cecco. E anche noi di Radio Talpa diciamo ciao, band.

0: E allora noi chiudiamo questa puntata di Echi di Talpa con il cuore colmo di gratitudine per Enrico Raffaelli Bendi, per la sua voce che resta appesa alle pareti e vive nelle registrazioni. Ogni testimonianza ascoltata è una stanza che si spalanca, i silenzi dicono tanto quanto le parole, insieme costruiscono un ponte tra generazioni. Ringraziamo chi ha parlato, chi ha amato, chi ha sbagliato e chi ha saputo rialzarsi, e ringraziamo Berri, Massari, Fabrizio e tutti i talpisti che hanno condiviso il cammino di Bendi. Portiamo con noi gli insegnamenti di questo uomo, non come un ricordo da rimpiangere, ma come una promessa da trasformare in azione, e lasciamo che questi echi continuino a risuonare nelle trasmissioni, nelle strade della città e nelle vite di chi ascolta. Così, ogni volta che una voce entrerà negli studi di Radio Talpa, sarà come se lui partecipasse ancora. A te, Enrico, grazie per averci prestato la tua voce e noi continueremo ad ascoltare.
1: Echi di Talpa, ascolta l'eco.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Sla, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.tushanjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.

0: All right. My name is Thornetta Davis.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti e vi abbraccio ovunque voi siate in questo momento. Io come al solito sono nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al mio amico microfono, pronto per raccontarvi una storia, per farvi entrare ancora di più nell'intimo mondo di Thornetta Davis, grazie ad un'intervista realizzata da Mark Thompson il 22 dicembre del 2021 e pubblicata su una delle riviste di blues più importanti come Blues Blast Magazine. Con questa intima intervista a Thornetta Davis entreremo davvero nella sua anima e saremo pronti per vivere intensamente il suo live del 31 luglio al Monbaroccio Soul Village.

0: In qualsiasi grande città con una scena musicale attiva, probabilmente sentirai parlare di una o due leggende locali, cantanti o musicisti considerati i migliori della zona, artisti che hanno scelto di restare vicino a casa per vari motivi. Così i loro talenti, per quanto grandi, spesso non ricevono l'attenzione che meritano da un pubblico più vasto. Per fortuna, per la cantante Tornetta Davis la situazione è cambiata. Dopo diversi decenni di duro lavoro, mantenendo sempre la fede, ha finalmente trovato la strada che le ha permesso di condividere le sue vocalità ricche e potenti e la sua scrittura cristallina con la comunità blues mondiale. Ma è stata una lunga strada. Davis ha sempre amato cantare. Da bambina cantava in casa sognando di diventare una star.
1: Volevo essere come le Supremes o alcuni degli altri gruppi che vedevo in televisione da piccola. Quando sono arrivata al liceo, ho iniziato a farmi avanti, rendendomi conto che non dovevo fare un'audizione per entrare nel coro. Dovevo solo prendere la materia. Così ho cominciato a cantare davanti alla gente. Quando l'insegnante mi scelse per un assolo, capii che volevo stare sul palco come artista solista.
0: Dopo il liceo, Tornetta Davis entrò nei Jazz, una band locale che le diede esperienza ma poco denaro. Aveva 19 anni quando nacque sua figlia. Poco dopo i Jazz si sciolsero, così Davis contribuì a formare un gruppo chiamato Chanteuse, composto da quattro vocalist femminili.
1: Quella band mi permise di ottenere più visibilità nei club di Detroit. Facevo anche cori di supporto per persone in studio. Alla fine incontrai un gruppo di ragazzi della parte est di Detroit. Si chiamavano i Chisel Brothers. All'epoca facevo Top 40 R&B. Loro erano una band che suonava soul e blues. Mi dissero chiaramente che non avevano interesse per le Top 40. Così dovetti scavare nella collezione di dischi di mia madre, tirando fuori roba che avevo ascoltato da bambina. Questo mi aiutò a comporre una scaletta di canzoni che mi piacevano. E ora, all'improvviso, subito dopo che cominciai a cantare con loro, iniziarono a scrivere di me nella città di Detroit. La gente parlava di questa nuova cantante blues. Così, nel 1987, diventai una legittima cantante di blues e soul, e la musica entrò a far parte della mia vita. Ero una madre single che cercava di guadagnarsi da vivere mentre cresceva mia figlia. Quella era la mia condizione. Così abbracciai la musica. Ho detto che il blues mi ha scelta, Dio mi ha scelta per farlo. Canto blues da 30 anni ormai, mescolando un po' di R&B e un po' di rock, perché vengo da Detroit. E questo è quello che facciamo.
0: Quando la cantante Alberta Adams morì nel 2014, Tornetta Davis fu ufficialmente riconosciuta come la Queen of the Blues di Detroit dalla Detroit Blues Society, con proclamazioni della città di Detroit, della contea di Wayne e dello stato del Michigan. Questo riconoscimento è confermato da più di 30 Detroit Music Awards che ha ricevuto nel corso degli anni. Nel 2017 ha ricevuto un Blues Blast Music Award nella categoria Soul Blues Album per l'uscita di Honest Woman. The Blues Foundation l'ha onorata con 6 nomination per i Blues Music Award, incluse 3 nella categoria Soul Blues Female Artist. Tornetta Davis ricorda che Alberta è stata una delle sue mentori e al suo ultimo concerto le passò letteralmente il microfono e ora lei vuole solo rappresentare la sua città proprio come ha fatto lei. Nel corso degli anni, Tornetta Davis ha anche fatto cori di supporto per diversi artisti di alto profilo, inclusi alcuni rocker nativi di Detroit.
1: Nel 1996 ho pubblicato la mia prima registrazione solista, Sunday Morning Music. Ero accompagnata da una band alternative rock, con cui cantavo Big Chief dell'area di Detroit. Erano firmati per la Sub Pop Records. Quindi ero in studio per quell'album e a quel tempo Kid Rock lavorava come addetto alle pulizie e praticamente viveva in studio. Questo gli permise di registrare le sue cose gratis. Cercava di far partire il suo rap, finì per produrre una delle tracce del mio album. Poi, quando è esploso, ha iniziato a chiedermi di cantare nei suoi progetti. Ho fatto cori in diversi suoi album e anche se non ho fatto tournée con lui, l'ho accompagnato in apparizioni televisive nazionali come Jimmy Kimmel e alla prima inaugurazione del presidente Obama. Non ho fatto i tour perché stavo cercando di coltivare la mia carriera. Quando ero con i Chisel Brothers, Bob Seger sentì parlare di me. Mi chiese di cantare con lui. Sono su 2 o 3 dei suoi album. Non c'è stata una tournée con lui. Ero qui a Detroit a fare le mie cose. Mi portò con sé per un'apparizione da David Letterman e abbiamo anche suonato a The View. È stato divertente lavorare con entrambi.
0: Nonostante tutto questo riconoscimento, molte persone nella comunità blues mondiale ignoravano la presenza di questa dinamica vocalist, rendendola in qualche modo un segreto ben custodito.
1: Parte di questo deriva dal fatto che per molti anni mi sono gestita da sola. Non avevo accesso a un booking agent e nessuno mi offriva accesso a un booking agent. Avevo un album con i Chisel Brothers nel 1990, ma non abbiamo fatto molte tournée. Ho fatto qualche tour per l'album Sunday Morning Music, ma suonavo in club alternative rock che non sapevano bene cosa farne di me. Ecco una cantante blues accompagnata da una band alternative rock. Diventava strano cercare di collocarmi. Ma la mia canzone originale di quell'album, Cry, fu usata in un episodio della serie HBO The Sopranos.

Guardando indietro, quell'album mi ha dato la mia indipendenza, la libertà di scrivere le mie cose. Non mi definivo una scrittrice quando ero con i Chisel Brothers. Il mio flusso creativo arrivò quando firmai con Sub Pop. Dovevo scrivere o mi avrebbero mollata dall'etichetta. Quindi non ci fu molta tournée, ma andai per la prima volta in Europa. Feci anche qualche show in Canada, ma non molti club blues mi prenotavano. Non fu fino all'uscita di Honest Woman nel 2016, 20 anni dopo, che riuscii a fare un altro album di materiale originale,

0: Nel frattempo, Torretta Davis pubblicò un album dal vivo nel 2000. Si chiama Covered Live at the Music Menu, un locale di Detroit dove suonava il mercoledì sera per 7 anni. E questo album la mostra in performance stellari di cover che erano un pilastro dei suoi live, guadagnandole il riconoscimento di Outstanding Blues Recording ai Detroit Music Awards del 2002.
1: Sono così grata di averlo fatto. Si sente la festa, la band era calda. Ma non l'ho mai inviato alle stazioni radio. Lo vendevo solo ai miei concerti. Non pensavo che le cover sarebbero state accettate abbastanza fuori da Detroit per investire nella promozione, per portarle ai promoter radiofonici e tutto il resto. Ho fatto concerti qui, tournée nel Michigan e fino a Chicago, cose vicine a casa. Niente fuori dalla zona di sicurezza per un po'.

0: Somebody bring me a pillow while you're at it. All right.
1: Ero da tempo a eseguire il materiale originale di Honest Woman, aspettandomi di essere scoperta da un'etichetta o da un produttore. Ho aspettato a lungo quello che pensavo mi servisse, finché nel 2013 non capii che dovevo andare per fede, registrare l'album da sola, fare quello che volevo con chi volevo suonasse sull'album. Se dovevo pagare l'album una canzone alla volta, l'ho fatto finché non è stato completato. È uscito nel 2016. Da allora ho fatto molte più tournée esibendomi in tutto il mondo. È strano come sia successo tutto.

0: A differenza di molte cantanti della sua generazione, Tornella Davis non è cresciuta cantando regolarmente in chiesa.
1: Non andavamo regolarmente in chiesa crescendo. Mia madre andava in chiesa e cantava nel coro. Era una ragazza di scuola, rimase incinta fuori dal matrimonio. Le dissero che doveva scusarsi con la chiesa. Mia madre disse: No, non devo scusarmi con voi. Se proprio, mi scuso con Dio. Così si dovette lasciare la chiesa. Non ci siamo mai più tornati, né abbiamo fatto parte di una chiesa crescendo. Il primo coro di chiesa di cui feci parte fu nel 1999, al Renaissance Unity. Questo mi aiutò a crescere musicalmente. Quando ho avuto la mia connessione con Dio e ho capito come aveva lavorato per tutta la mia vita, ho iniziato a crescere creativamente, a scrivere le mie canzoni. Mi ha dato la forza necessaria per completare l'album. Ho vissuto nella paura per molti anni, pensando di non avere i soldi o la conoscenza per farlo. È tutto in ordine. Non sembrava mai il momento giusto, ma quando è stato il momento, sono entrata, ho fatto l'album e l'ho pubblicato senza paura. Quando rilasci quella paura e ti fai avanti, è allora che succede per te.

0: Quindi sto ancora lavorando, mantenendo la fede. Ci è voluto molto tempo per arrivare a questo punto. Proprio quando penso di mollare, perché qualcosa sembra sempre cercare di bloccarti, sono pronta ad apprendere tutto e cantare solo nei club qui intorno. E poi succede qualcosa che mi ricorda che non è sui miei tempi, c'è un ordine delle cose, come questa intervista.
1: Il Covid ha messo un grande ostacolo proprio mentre le cose stavano davvero decollando. Erano appena stati in Europa 3 volte, avevano prenotazioni solide a Parigi e in Israele. Molte cose all'estero stavano iniziando a succedere. Era anche prenotata al Festival South by Southwest ad Austin, in Texas. La gente sapeva che stavo arrivando e mi chiamava per parlare di esibizioni. Avrei dovuto suonare anche al famoso Antony's Club. Tutto questo è stato cancellato per colpa del Covid, lasciando il dubbio su cosa sarebbe potuto succedere. Almeno SiriusXM ha messo le mie canzoni in heavy rotation e dopo 40 anni a cercare di far suonare la mia musica nel 2020, finalmente mi hanno dato una mano. Tornetta Davis ha avuto la possibilità di suonare sulla Legendary Rhythm and Blues Cruise nel gennaio del 2020, realizzando un sogno prima dello stop dovuto al Covid. Ha portato la sua band completa, che include Carlton Washington alla chitarra, Jim Alfredson alle tastiere, Joe Bellows al basso, David Marcaccio alla batteria, Jam C. Anderson alle percussioni, più Roseanne e Rosemary Matthews ai cori. Anderson e Davis sono felicemente sposati ormai da diversi anni.

0: Un altro sogno che incuriosisce Torneda Davis è lavorare con alcuni degli artisti che ammira.
1: Vorrei avere artisti da tutto il paese sul mio prossimo disco. Quando queste persone finiscono di fare tournée, se riesco a beccarli in una pausa, andrò nella loro città e registrerò con loro. Adoro la musica di Fantastic Negrito in questo momento. Mi piace che sia funky e porti verità nei suoi testi. Mi piacciono anche War and Treaty, che credo siano stati in Michigan per un po'. Sono ispiratori. Ho fatto una canzone con l'attore Jeff Daniels. Ogni volta che lo vedevo in TV o in un film, pensavo che un giorno avrei lavorato con lui. Un giorno ho ricevuto una chiamata dalla sua agente chiedendomi se volevo lavorare con lui su una canzone. Pensavo volesse solo che cantassi. In realtà, voleva che aiutassi a scrivere la canzone I Am America, che è sul suo ultimo album Alive and Well Enough. Penso che Dio abbia un senso dell'umorismo buffo. Questo è come lavora, se ci credi.
0: La canzone ha colpito molte persone, venendo usata anche in uno spot in vista del ballottaggio per i due seggi al Senato in Georgia nel mese di gennaio.

0: Per quanto riguarda le ispirazioni di Tornetta Davis nel corso della carriera, la lista attraversa varie fasi.
1: Motown è stato tutto. Fissavo le copertine degli album dei Temptation e di Diana Ross and the Supremes. Non vedevo l'ora di vedere qualcuno così in televisione. Quella fu la mia influenza da bambina. Crescendo, cercando di trovare la mia voce, ascoltavo Phyllis Hyman, Anita Baker, Gladys Knight, Angela Bofill e Chaka Khan. Erano le mie influenze da adolescente, quando cominciai a esibirmi da sola. Dopo il liceo, cantando con gruppi, erano le Pointer Sisters e le Jones Girls che venivano fuori da Detroit. Erano tutte cantanti top 40 R&B. Quando sono diventata una cantante blues, ho scoperto Bessie Smith, Ma Rainey, Coco Taylor e C.P. Wallace, donne che hanno formato la mia eredità blues. Non sono cresciuta ascoltando quelle donne. Quando canto, canto le canzoni che muovono il mio spirito, che esprimono ciò che sento e ciò che loro potrebbero aver sentito quando le hanno scritte. Cantavo anche Pretty Good Love e Candy, due delle mie canzoni preferite di Big Maybelle. Ho sempre voluto interpretarla.

0: Tornetta Davis divenne una grande fan di Bessie Smith. Quanto grande? Una volta contattò un famoso produttore cinematografico implorandolo di fare un film sulla leggendaria cantante. E naturalmente Tornetta Davis sapeva chi avrebbe potuto interpretare Bessie Smith.
1: Ho sempre voluto interpretarla. Ho scritto a Spike Lee negli anni 90 dicendogli che avrebbe dovuto fare un film su di lei. Gliel'ho mandata alla sua casa di produzione 40 Acres and a Mule. Qualcuno mi rispose gentilmente dicendo che era un'idea grandiosa, ma che avevano già qualcuno a New York che interpretava Bessie Smith in un teatro locale, quindi avrebbero continuato a cercare. Quindi in pratica mi dissero di no, mi hanno bocciata. Ma ho continuato a cantare le sue canzoni, pensando che un giorno l'avrei interpretata. Un'amica iniziò a fare una produzione qui a Detroit chiamata Satan Doll Review. All'inizio era Billie Holiday. Dopo un po', decise di aggiungere ragazze che interpretassero Sarah Vaughan e Nina Simone. Io ero sempre impegnata quando facevo lo spettacolo. Quando finalmente lo vidi, pensai fosse fantastico, ma mancava Bessie. Subito dopo lo spettacolo, venne da me dicendo: Tornetta, tu sei Bessie? Dissi: certo che lo sono. Circa un mese dopo, fece un altro spettacolo. Ho potuto cantare le mie canzoni e vestirmi come Bessie. Volevano comprarmi un abito, ma dissi: no, ce l'ho già. Avevo i vestiti, i gioielli che avevo fatto, tutto. È stato così divertente. Sta facendo un altro spettacolo, ma io non ci sarò. Sarò in Tennessee con i miei nipotini. Devo andare a trovarli.
0: Un altro momento importante della carriera di Tornetta Davis avvenne nel 2014, quando la Davis si esibì al Concert of Colors di Detroit, un evento annuale gratuito di più giorni che include musica da tutto il mondo.
1: Sono stata invitata a esibirmi con la Detroit Symphony Orchestra. Hanno assunto il direttore John McLaughlin Williams, che viveva ad Ann Arbor, vicino a Detroit. Ha scritto gli arrangiamenti per tutte le canzoni che abbiamo fatto, la maggior parte delle quali erano miei originali. Abbiamo fatto diverse cover che mi piacciono, inclusa una di Ray Charles, con il trombettista Marcus Belgrave, che aveva suonato nella band di Ray. Abbiamo avuto un coro per una canzone che io e mia figlia abbiamo cantato in duetto, una di Cici Winans e sua madre. È stata una grande produzione, ci siamo divertiti moltissimo. Mi hanno dato l'opportunità, quindi dovevo dare il massimo. La cosa che più custodisco è cantare insieme a mia figlia. Si stava preparando a trasferirsi in Tennessee per iniziare un nuovo lavoro. È stata una benedizione poter fare quella canzone insieme. Lei non è una cantante, non vuole esserlo, ma so che ha la voce. La usa solo in chiesa. Era felice che le avessi chiesto di farlo con me. Le dissi che era una canzone da chiesa, così disse ok. È stato fantastico.
0: Le prenotazioni stanno iniziando ad aumentare per Tornetta Davis, ma non poteva discutere alcuni dei grandi eventi futuri prima degli annunci ufficiali. Davis spera in tempi migliori per i prossimi anni.
1: Alcuni di questi concerti sono quelli che volevo fare da anni. Uno che posso menzionare è il King Biscuit Blues Festival 2022, aprendo per il headliner, che sarebbe l'Allman Betts Band, se mantengono lo stesso programma degli ultimi due anni, in cui eravamo prenotati, entrambi cancellati. Parteciperò al Big Blues Bender a Las Vegas a settembre, che è stato annunciato di recente. Ho fatto un tour sulla East Coast a Cape Cod l'anno scorso e vogliono che torni con anche un festival. Speriamo che arrivino sempre più opportunità.
0: Tornetta Davis spera che i fan del blues la tengano d'occhio per le future esibizioni. È pronta a prendere il comando del palco e continuare a stupire il pubblico con il suo potente stile vocale.
1: Faccio questo da oltre 30 anni. Non me ne vado da nessuna parte. Amo tutti voi che mi avete supportata. Grazie. E se non avete l'album Honest Woman, allora sarà nuovo per voi. Quindi prendetevelo e ricordate, le cose succedono quando devono succedere. Stiamo attraversando tempi pazzi. Quando mi sveglio ogni giorno, cerco di ricordarmi di mantenere la fede, che i guai non durano per sempre. Questo è il mio mantra.
0: E allora, cari amiche e cari amici, insieme abbiamo percorso questa voce che sa di strada, di fede e di casa. Tornetta Davis raccontata da Mark Thompson per Blues Blast Magazine, un'intervista deliziosa uscita il 22 dicembre del 2021. Una Tornetta Davis che abbiamo sentito, ha sempre amato cantare, da bambina cantava in casa sognando di diventare una star. Ascoltare la sua storia, come abbiamo fatto questa sera, è stato come accendere una lampada in una stanza che credevamo già conosciuta. Ogni ombra ha rivelato un motivo in più per restare, per lottare, per cantare insieme a lei. Abbiamo viaggiato insieme tra i club di Detroit e i sogni che hanno impiegato decenni e decenni a fiorire. Abbiamo sentito la tenacia di una donna che ha detto che il blues mi ha scelta e che ha continuato a mantenere la fede anche quando tutto sembrava fermarsi. Le sue parole ci ricordano che la musica è cura e resistenza. Ora un grazie speciale a Valentina Benvenuti per aver tradotto e interpretato la voce di Tornetta Davis con delicatezza e verità. Se questa intervista in qualche modo vi è piaciuta, portate con voi il mantra di Tornetta, e cioè ricordate: le cose succedono quando devono succedere. E allora buonanotte, amici del soul e del blues. Noi ci ritroviamo alla prossima onda sonora e invece con Tornetta Davis avrete la possibilità di ascoltarla sabato 25 luglio al Porretta Soul Festival e il 31 luglio qui vicino a noi nel nostro territorio al Monbaroccio Soul Village, un'occasione per ripercorrere la vita di Tornetta Davis, e saranno emozioni a non finire. Ciao a tutti da Maurizio Benvenuti.

0: Stai ascoltando Radio Talpa.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
2: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: è piccolo, è grande. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici di X Generation, siamo un'altra volta qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete, specialmente dallo spazio Z di Radio Talpa, con una nuova puntata dedicata ai cartoni animati, alle nostre anime e ai nostri ricordi d'infanzia. Qui in studio con me oggi sempre Iero e Fabio, ma è tornata a trovarci Ilenia. Ciao Ilenia.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Scusate se vi lascio sempre in secondo piano, ma giusto, quando abbiamo una dama bisogna trattarla come si deve.
2: Un po' di cavalleria, Nico.
0: Esatto, sì. E senza andarci a perdere tanto, che ci conosciamo già tutti, e andiamo avanti subito senza perdere tanto tempo, appunto, con chi vuole iniziare oggi. Fabio,
2: ragazzi, dai, prendo la precedenza,
3: te tocca.
2: Sto giro medocchia
3: oggi, sono mal di gola un pochino,
2: dai. Senti, allora riposati intanto.
0: Allora, quella caramella?
3: no, vai.
2: Io, ragazzi, incomincerei la puntata con un cartone che anche questo comunque mi ha affascinato nella mia infanzia per comunque le grandi e numerose avventure e tema comunque fantascienza, e nel quale ci ritroveremo, mi sono ritrovato nelle puntate di questo cartone animato, e vi sto parlando di Capitan Futuro.
0: Wow!
3: Il più duro degli eroi?
2: Ovviamente. e non proseguo, che è meglio. Allora, Capitan Futuro è una serie televisiva anime composta da 52 episodi, prodotta dalla Toei Animation nel 1978. Questa serie di cartoni animati di televisione
0: non viene dal manga, quindi.
2: Bravo, infatti ci stavo arrivando. È uno dei pochi che non è stato estrapolato dal manga. Okay. Perché è stato praticamente, il cartone è stato ispirato dal celebre personaggio protagonista dei racconti di romanzi che si trovava nelle riviste pulp di fantascienza, scritte dalla maggior parte dei racconti da Edmond Hamilton.
3: Okay. E quindi anni molto molto indietro rispetto agli 80.
2: Fine 70, questi erano dei racconti. È uscito nel 78 il cartone, però i racconti sì, erano precedenti.
3: No, i racconti degli anni 40.
2: Erano dagli anni 40, sì, erano molto molto retro.
3: Quindi
2: molto.
3: Mi ricollego alla puntata scorsa, può darsi che quei racconti lì il nonno di Ilenia lì
2: può darsi che quando si addormentava guardava quelli.
1: Non credo, sì.

0: Sinceramente.
1: Allora, tornando a noi, in Italia la prima visione è avvenuta il 19 gennaio dell'81, trasmesso non poco di meno che su Rai 1, successivamente su Italia 1 e su Italia 7. E poi quando le guardavo io, più che altro erano sulle reti locali.
2: Sì, io non mi ricordo infatti di averlo visto sui canali nazionali.
1: No, infatti è stata una cosa, praticamente noi eravamo troppo piccoli per ricordarlo praticamente. E la serie parla di Curtis Newton, conosciuto appunto con, successivamente come Capitan Futuro, il quale rimane purtroppo orfano dei due genitori morti in un satellite artificiale nel quale facevano delle ricerche scientifiche. E infatti rimane orfano da quando era bambino. Infatti suo padre, che era uno scienziato, abbandonò la Terra per dedicarsi a delle ricerche nel satellite artificiale. E queste ricerche le faceva insieme al geniale e anziano amico il dottor Simon Wright. Insieme i due costruirono un robot antropomorfo, ovvero con delle fattezze umane di nome Greg, e costruirono successivamente anche un androide di nome Otto.
3: Quindi Greg era quello che assomigliava, tipo aveva la canotta, tipo il tuo amico famoso.
1: Sembrava un marinaio un po' frufru. Chi è il mio amico famoso?
3: Il tuo amico famoso, quello con la canotta, quello con...
1: Oddio, no, lascia perdere. No,
3: no, non si può
2: non
3: dire.
2: Non diciamo nome.
1: No, anche perché Greg è molto più simpatico.
3: Sì, Greg. Okay. E tra l'altro aveva anche... assomigliava molto di viso a un nostro carissimo
1: compagno,
3: amico, nonché aveva un pub famoso qui a Cattolica, il Pirat.
2: Sì, Raffi, il nostro amico grande. Salutiamolo, visto che è venuto fuori il suo nome, dai. È stato anche il mio datore di lavoro.
3: Grandissimo.
2: Un grande abbraccio. Ciao Raff.
1: Ciao Raff. Allora, tornando a noi, purtroppo prossimo alla morte, Wright decide di far impiantare il proprio cervello in una piccola macchina robotica. E nel frattempo, divenuto adulto, Curtis Newton, ovvero Capitan Futuro, dedica la sua vita per combattere il male nell'universo, ovviamente affiancato dal robot e dall'umanoide, e viaggiando con la loro famosissima astronave, la Future Comet, molto molto iconica. Per gli amanti del cartone.
2: Del genere, sì, anche.
1: Allora, la sigla italiana...
3: Scusate, l'astronave era a forma tonda.
1: Esatto.
3: Non era un vascello come...
1: Capitan Harlock, no,
3: come quell'altro che navigava
1: non era l'Arcadia, no, l'Arcadia era ancora più
2: ne parleremo anche di quello perché è molto interessante.
1: Non anticipiamo.
2: Esatto. Sempre sorprese da uovo di Pasqua.
3: Ma invece Fabio, scusami una cosa, mi ricordo che praticamente nel pianeta avevano preso tipo un virus che gli abitanti venivano trasformati in scimmie.
1: In un episodio
2: non me lo ricordo
1: virus peggio del COVID. Col COVID siamo diventati tutti stronzi.
2: Basta che non lo fanno venire qua quel virus che ci fa trasformare scimmia.
3: Dai, non sarebbe male.
2: Sugli alberi.
1: Ma visti come si è messi in Italia, forse ci farebbe bene.
2: Ci dà una ridimensionata, forse sì.
1: E poi c'è l'iconica sigla del cartone, e questa volta però è scritta da un altro famosissimo gruppo dell'epoca, ovvero i Micronauti. Non l'hanno fatti i Cavalieri, questa l'hanno fatto.
2: Ah, esatto. Hanno cambiato, quindi.
1: Sì, fortunatamente ne abbiamo trovata una loro, perché sennò sono sempre i Cavalieri del Re. Allora,
2: ma non è che erano loro che cambiavano nome?
1: Guarda, potrei crederci. E sono stati realizzati anche dei giocattoli a partire dai primi anni 80 riguardo la serie, e action figure in vinile come sempre, statuine snodabili.
2: Queste me le ricordo,
1: sì, ne hanno fatte parecchie, e poi oltre alle classiche statuine da collezione. E una cosa molto interessante sono i primi modellini della Mattel realizzati nei primi anni 80, che sono molto molto rari e sono molto molto ricercati dai collezionisti del genere. Esatto. Una cosa molto...
2: Ah, quindi proprio della Mattel, fatti da loro?
1: Sì, i primi erano fatti dalla Mattel. E la cosa figa è che è stata anche realizzata un modellino in metallo della Future Comet, ovvero dell'astronave di Capitan Futuro. E restando sempre in quegli anni, nell'80 è stato realizzato un gioco da tavola, che è molto molto raro, e anche quello è molto molto ricercato dagli appassionati, dai collezionisti, perché è praticamente introvabile. E nell'81 persino la Panini realizzò l'album con le figurine di Capitan Futuro. E anche questa è una cosa abbastanza di nicchia.
3: Sì, quello ce l'avevo, mi ricordo.
2: Avevi l'album?
3: Sì, sì, che c'era le figurine.
1: Bastardo, lo volevo.
3: Quegli album lì ogni tanto ne scappavano fuori di queste serie animate, quindi che lo avevo, ma ovviamente sarà andato una volta
2: nel camino,
1: al macero.
3: No, una volta si prendeva tutta la carta, tutto quello che è, si portava su al... nella zona di Rizzone per andare a San Marino verso Spedaletto, dove c'era un posto di raccolta, e lui ti davano una piantina, un fiore, un qualcosa. No?
1: Era meglio che ti tenevi l'album.
3: Beh, lo so, però
2: ma io pensavo che l'avessi usato per accendere il camino.
3: Dovevi combattere comunque con i genitori, cioè, che decidevano tutto, no?
0: Adesso magari avrebbe avuto un valore inestimabile.
1: Sì. Perché è materiale raro comunque.
2: Poi ho visto la rarità del suo campo.
1: Sì. Perché comunque è un cartone animato che ha avuto un discreto successo da noi.
3: Anche perché secondo me hanno anche un po' cavalcato l'onda dei successi di quell'epoca, che poteva essere Star Trek, Star Wars, ancora di più.
1: Beh, rimanendo nel tema cartoni animati, Capitan Harlock, il Galaxy Express, no? Dove viaggiavano nello spazio.
3: Certo, sì.
0: La sigla di Galaxy mi piaceva
2: bellissima.
0: Tantissimo.
1: Non anticipiamo, raga.
2: Sì. Anche lì è un altro mondo, perché anche questo è proprio un mondo a sé.
1: Perché la sigla probabilmente la proporremo in quel senso.
0: Non oggi, però.
1: No,
2: purtroppo no.
1: Nico, cosa dici?
2: Ce l'ascoltiamo, quindi. Vogliamo sentirci Capitan Futuro nella sua versione integrale, che inizia così proprio. Splendido.

0: Ed eccoci di nuovo in onda. Ale voleva finire di dire qualcosa, avevamo tralasciato qualcosa su Capitan Futuro?
1: Sì, perché allora mi sembrava, adesso che mi è venuto in mente un pochettino i personaggi, anche lì non c'era una biondona.
2: Vero? Molto carina.
1: Non era male, dai.
0: No. I disegni... abbiamo tralasciato allora una cosa importante, non era una roba da poco.
2: Ragazzi, ero un attimo preso dal discorso, mi sono un attimo, ho perso un attimo il filo.
1: Era innamorata però del capitano, quindi...
2: Di meno di sicuro.
1: C'è anche da dire una cosa, tra l'altro, che comunque il tipo di disegno fatto rispetto magari a Galaxy o... Capitan Harlock, così era secondo me, almeno mio personale,
2: la mia personale, lo condivido il tuo parere,
1: esatto, il mio personale parere era quello che i disegni secondo me erano fatti meglio.
0: Sì, era un'altra tipologia, sì.
1: Era un'altra tipologia, sì, di, sì, disegno, sì. A me piaceva di più,
2: per essere l'81 erano fatti molto meglio, sì, sì, sì, sì.
1: Sì. E poi comunque oltre a Joan, mi sa che si chiama
2: Joan
1: Lando,
2: la biondona, sì,
1: la tipa, sì,
2: che era,
1: sì,
2: un agente del governo, un agente segreto del governo, se non sbaglio.
1: Lei è Ezla, che era il capo dell'esercito, delle forze di polizia del governo solare. No, sì, quella, sì, che dico, però... io era l'altra.
2: Io la bionda che era nell'equipaggio di Capitan Futuro era un, se non sbaglio, era un agente segreto governativo.
1: Sì,
2: che lavorava, okay, comunque, no, con...
1: Esatto, ma l'altra cosa, quello che ti volevo dire prima, di Joan, io so che c'era anche un ragazzino orfano.
2: Sì, sì, sì, era fan...
1: Non era che era il figlio di Joan,
2: no,
1: non dice
2: no,
1: niente,
2: no, no, no, no, no,
0: e... una tresca nascosta.
1: Va a capire, con quella roba lì.
2: Ah beh.
1: Nello spazio.
2: Non ci vuole niente.
0: Sì.
2: Era un orfano fan di Capitan Futuro che poi riesce nella serie a diventare parte integrante
1: della squadra, dell'equipaggio.
2: Esatto.
1: Va bene,
2: esatto.
1: Dai.
0: Ma adesso sì, riprendiamo il nostro cammino con i cartoni animati. È il momento di Elenia.
3: Per le signorine ho portato Giorgi.
0: Oh, grande Giorgi.
1: Come per le signorine, scusa.
0: Anche... per gli amanti delle fiction.
3: In realtà, per tanti versi, forse era amata anche dagli uomini.
2: Sì. E Ale, cosa dici?
0: No, vabbè, è una bambina alla fine.
1: Appunto, è una bambina. Prima,
3: prima gli piaceva Yu.
1: Nell'episodio
3: puntata,
1: precedente,
3: esatto,
1: mi aveva detto che Yu è una bambina. Cioè, Giorgi comunque è una
2: Giorgi
1: bambina.
2: Era più emanzipata.
0: Eravamo bambini,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Noi. Sì.
1: Poi cresce bene, sì, per carità. Sì, perché sì, non posso dire niente. Esatto.
3: Cresci bene, che ripasso.
1: Vedi, allora.
2: No, oh, quando ha ragione, ha ragione.
1: È un termine che si conosce anche su.
3: Sì.
1: A posto, vedi?
3: Comunque, il manga di Giorgi è creato da Manizawa e Yumiko Igarashi ed è stato pubblicato in Giappone nell'82. Poi l'anime nasce in Giappone nell'83 e in Italia arriva nell'84. Quindi io ho sempre un anno. Però questo per dire che ha segnato la mia vita proprio fin dal principio. Non mi ricordo se è la prima puntata o comunque nelle prime puntate, ma dovrebbe essere proprio quella iniziale, dove appunto Giorgi viene trovata nel bosco.
0: È stata abbandonata? Com'è?
3: No, non è stata abbandonata. Ah. Sua madre ha avuto questo incidente praticamente durante un temporale, se non sbaglio. Loro sono nel bosco, non,
0: sì,
3: mi ricordo perché. Però che una donna da sola è con una bambina nel bosco, però vabbè. Durante un temporale crolla un albero e la madre rimane sotto al tronco.
0: Ah,
1: è vero.
3: Rimane sotto al tronco e
1: tragica.
3: Viene quest'uomo.
0: Comincia subito bene, insomma.
3: Parte in pompa magna, sì, proprio. E viene, insomma, quest'uomo che passa di lì, non mi ricordo se fosse un cacciatore o comunque era nel bosco, si accorge, sente la lamentela di dolore della madre e la bambina piange perché comunque Giorgi era piccolissimo, era in fasce, e va, cerca di salvare la donna, ma per la donna non c'è nulla da fare e lei gli dice di portare in salvo almeno la sua bambina. E un dettaglio che io non mi ricordavo, mi hai ricordato tu prima, le lascia un braccialetto.
0: Un
3: braccialetto, penso.
0: Un regalo di famiglia, comunque.
3: Esatto,
0: un simbolo,
3: non so se abbia
0: loro
3: lo stemma di famiglia, ma comunque è assolutamente un gioiello di famiglia. Sì. col quale poi lei in futuro ricercherà le sue origini, però vabbè.
0: Perché comunque dopo anche questo personaggio che l'ha trovato era comunque una famiglia umile, se non mi sbaglio.
3: Era una famiglia molto umile. E lui porta a casa la bambina, lui, quest'uomo aveva una moglie e due figli.
0: Sì.
1: I figli sono contenti, la moglie
2: un po' meno.
3: Esatto, beh, allora finché è stata piccolina tutto bene, poi Giorgi comincia a crescere.
2: Diventa una bella
3: comincia
2: topa.
3: Comincia a diventare, esatto, una bella topa. E i fratelli, insomma, in qualche modo la cominciano a guardarla con occhi un po' diversi.
2: Un po' marrepo.
3: E questo fa sì che, allora, innanzitutto la madre diventa, la madre adottiva, diciamo, diventa vedova. Quindi il padre adottivo di Giorgi, che magari era quello più magnanimo, che insomma dimostrava più affetto, cioè viene a mancare, per cui rimane lei da sola con questi tre figli.
1: Quindi meno uno. Meno uno.
3: Esatto, meno, meno uno.
2: Sotto chi tocca.
3: Esatto, il primo, il primo lutto ce l'abbiamo qui.
1: Magari è una portata
0: di il secondo, perché la prima,
3: vabbè,
0: è la madre.
3: Prima la madre, hai ragione,
0: dopo,
3: giusto, hai ragione.
0: Il padre adottivo.
3: Il padre adottivo. E questo fa sì che la matrigna cioè diventi, cioè si incattivisca veramente tanto. Quindi volavano degli schiaffoni che...
0: Proprio diventa la servetta della situazione.
3: Un po' sì, un po' sì. Poi più la madre la tratta male, più i fratelli tentano di difenderla, quindi la madre
0: diventa
3: ancora
0: più cattiva.
3: Di più, esatto. E insomma, questo gioco va avanti parecchio. E poi nascono, vabbè, fondamentalmente, che cos'è che mi ha segnato di questo cartone? Che nascono comunque degli amori anche appunto interni, perché
2: quasi incestuosi.
3: Cioè, quasi incestuosi, anche se in realtà l'incesto non c'è, però momento in cui nascono i sentimenti non lo sanno che l'incesto non c'è. Perché Giorgia ancora non ha scoperto di essere stata adottata, per cui...
2: Poi c'è una scena molto, molto osé nel cartone.
1: No, la scaldava.
2: Ah, ok.
3: Vai, la scena osé.
2: Era quando... quella in cui, non ricordo benissimo, uno dei due aveva freddo, Giorgia,
1: sì,
2: mi pare.
1: Giorgia era infredolita, no?
2: È il fratello, il piccolo, mi sembra...
3: Toglie la camicia.
2: Si spoglia per scaldarla.
0: E lei si scalda quando lo vede.
1: Attenzione, perché è stato il vecchio...
2: Chi?
1: Il vecchio, quello che, diciamo...
0: Il padre adottivo?
1: No.
2: L'amico di famiglia?
1: Esatto,
2: sì.
1: L'anziano gli fa: vai nel letto con lei perché così la scaldi.
2: Ma cos'era, un guardone?
3: Io non me la ricordo.
1: Certo,
2: no, questo non lo ricordo.
3: Io non me la ricordo,
1: sì,
3: questa,
1: sì,
3: cosa.
0: È proprio
1: è
3: un viaggio che ti sei fatto te.
1: No, andate a controllare.
3: Sì,
0: bellissimo,
3: vabbè.
0: Allora, vabbè, ma pensa cosa ci facevano vedere.
2: Comunque, esatto, è stato come lanciare la benzina sul fuoco.
3: Assolutamente. Ma adesso io questa scena, adesso che l'hai detta, me la ricordo. Da sola non me la ricordavo. Comunque ce ne sono state tantissime,
2: sì,
3: di scene un po' così,
2: certo.
3: Però cioè,
0: ma lei giocava, sembrava quasi che giocava con tutti e due i fratelli, una certa,
3: sì, ma infatti
0: le piaceva questa cosa,
3: sì, ma piaceva anche a noi che la guardavamo, sì. Perché anche noi bambine che non sapevamo chi scegliere tra Abel e Arthur, e quindi magari li prendi tutti e due così.
2: Beh,
3: e così nessuno si offende.
2: Certo, certo.
0: Esatto.
2: Ma si forma un triangolo amoroso.
3: Beh,
2: un po'.
0: È di gelosie anche.
2: È di gelosie.
3: Assolutamente sì. E comunque nei nostri cuori, cioè, il triangolo c'era e doveva continuare.
2: Grande Renato.
3: Non doveva esserci una scelta, dai. Era
0: tipo Renato Zero.
2: Esatto.
0: Grande Renato.
1: Ha preso spunto da lì, Renato Zero.
3: Sì. Il triangolo sì, l'avevo considerato.
2: In quel caso
3: sì.
2: Sì.
3: E comunque anche lì è una vita comunque fatta di sacrificio, di sensi di colpa per questi sentimenti. E poi ci sono varie vicissitudini che portano poi i fratelli ad andare via, e si scontrano anche con la droga, con la prigione, insomma ci sono tanti tanti temi
2: attuali,
3: mi viene da dire, che
0: sebbene una cosa di 40 anni fa,
3: sì,
0: quasi 50,
3: sì. Come...
1: più o meno,
0: sì.
3: E quindi insomma diciamo che ci ha traumatizzato abbastanza.
1: Ma il koala?
2: Il koala era strafatto di eucalipto, era strafatto.
0: Sì. Era il suo amico.
2: Era in botta tutto il giorno.
1: Poverino, l'abbiamo dimenticato.
3: Era il suo amico. Ma sì, ma cioè, cosa faceva? Le faceva compagnia.
0: Era il peluche vivente, esatto. No?
2: Al posto del gatto.
1: Sì. E come Cicciolina quando avevi peluche.
0: Beh, insomma. Ma invece, qual era il tuo preferito? Tra i due chi preferivi?
3: Tra i due fratelli?
0: Sì.
3: Allora, non so perché... Abel.
2: Chi era, il grande o il piccolo?
3: Era il grande.
2: Ah, okay.
3: Era il grande.
0: Era più maturo, quindi.
3: Sì, non so se fosse per quello o perché comunque era un più. Aveva uno sguardo leggermente diverso, un po' più da bello e dannato, mentre Arthur era più dolce, più carino.
2: Il bravo, il classico bravo ragazzo.
3: Il classico bravo ragazzo che.
2: Annoia.
0: Sì. Ma dopo lei comunque andava a cercare la sua famiglia, ha scoperto di essere stata adottata.
3: Sì, sì, alla fine.
0: E quindi
3: sì,
0: è andata alla ricerca della sua famiglia.
3: Esatto,
0: anche.
3: Esatto, tramite quel famoso braccialetto. E mi sembra anche che si riesca a ricongiungersi con suo padre.
0: Perché comunque lascia proprio, tanto dove era, in Australia. Mi sembra.
3: Sì, era in Australia.
0: E lascia proprio l'Australia per andare in Inghilterra a cercarla, se non
3: sbaglio. Esatto.
1: Anche lì succedono cose, mi sembra.
0: Esatto, sì.
3: Sì, succedono tante cose.
0: È un po' tipo Beautiful.
2: Peggio.
3: Poi cosa c'è stata? La peste, una roba del genere.
0: Sì, c'erano delle epidemie di qualcosa, sì.
3: Ma insomma, comunque
2: sì, ma
3: come i giorni nostri.
2: Il fratello piccolo, se ricordo bene, viene imprigionato da una famiglia ricca, però non ricordo benissimo, quindi anche lì
3: che viene imprigionato
2: la liberazione anche del fratello, ce ne sono state.
3: E poi ho letto, però io sinceramente non ricordo, perché io ricordo di averli visti questi cartoni fino alla fine, e poi li ho anche visti e stravisti, però sono passati veramente tantissimi
1: anni, quindi non ricordi. Sulla nave del transito tra l'Australia e l'Inghilterra che giocavano i marinai, no?
3: No.
1: Ale. Oh, ragazzi, andate a vedere il cartone.
0: Era così veramente? Io perché me lo sono rivisto, come ti dico, qualche anno fa, davvero. Allora un po' ho la mente un po' più fresca questo.
2: Mi fido di voi, non lo andrò a riguardare mai
0: allora,
2: più.
0: Ma no, allora, è bellissimo visto, invece. Guarda,
3: visto che hai la mente fresca, ti chiedo se quello che ho letto è vero. Cioè, Abel in realtà mette incinta Georgie.
0: Ma come fa?
3: Ma muore. No, aspetta. Ma muore. E poi, quindi, quando Arthur viene liberato, in realtà farà poi lui
0: da padre al
3: figlio di suo fratello.
0: Se uno non l'ha visto a sto punto, io non
3: l'ho visto. Ma chi non l'ha visto?
2: C'ha più di 40 anni. Sì. Chi non l'ha visto si arrangia.
0: Beh, chi se lo vuole rivedere, ad esempio te, Fabio. No?
2: Sì, non vedo l'ora, guarda.
3: Immaginavo. Chi se lo vuole rivedere,
0: è una bellissima storia.
3: Lo sapeva già,
0: sì.
3: Ma se l'era dimenticato, come me, per esempio. Ma quindi mi confermi?
0: Sì.
3: Ah.
0: No, non è andato a finire così?
3: Non lo so, l'hai visto tu ultimamente.
0: Beh, ma non fino alla fine.
3: Non lo vedo
0: sì.
3: da 30
2: Io
3: anni.
2: Mi estraneo.
1: Io sta cosa di essere messo incinta, dubito. Poi che Abel muoia, sì, però...
0: Sì, quello mi ricordo che muore alla fine.
3: Comunque è un cartone tragico, emotivamente parlando, sì. E insomma...
1: Ma poi anche un'altra cosa, lei a Londra trova anche il grande Lowell, se non sbaglio.
3: Sì, Lowell.
2: Ma non fa parte di quella famiglia.
3: Secondo me è lui che si ammala e
1: dopo muore anche lui.
3: Infatti.
0: Perché cos'era lui? Era nobile comunque.
3: Sì.
0: La famiglia nobile.
1: Sì.
3: Ha rischiato di diventare ricca, ma non ce l'ha fatta.
1: Esatto.
2: Mamma mia, ragazzi, io mi tocco.
1: Lowell doveva essere promesso sposo di Elisa. Difatti con Elisa poi a Londra, non so, fanno
0: comunque
1: un po'.
0: È una bella trama lunga, eh?
2: Sì.
0: Non è corto come...
2: No, era lungo come
0: non so quante puntate hanno fatto, però visto tutto quello che è successo...
1: La vicenda è lunga.
0: È lunga.
1: Penso sia più o meno... A livello di Beautiful, perché comunque dai,
0: all'infinito, quindi perché ancora c'è Beautiful, se non mi sbaglio. Non c'è più, sono 50 anni.
2: Purtroppo mia mamma lo guarda.
0: Pezzo di Dallas, all'epoca c'era Dallas che era all'infinito.
2: Esatto, no, ma Beautiful c'è ancora.
3: E ci sarà sempre.
0: Ma e poi alla fine questo braccialetto che aveva non si è scoperto. Da dove veniva, se ha ritrovato poi, se era di famiglia nobile lei.
3: Io ricordo comunque che era di famiglia nobile.
0: Sì, quindi ha fatto una vita di povertà.
3: Esatto.
2: Ma la fresca, ma dopo la fresca gli è arrivata in tasca o...
3: Non me lo ricordo.
2: Che sfiga. Glielo auguro, dai, poretto.
1: Comunque,
3: dopo che è stata vessata dalla matrigna. Comunque anche lì, adesso racconto questo aneddoto, e secondo me c'è una correlazione. Cioè, io quando ero piccola, che giocavo con le bambole, gli davo degli schiaffoni della Madonna.
0: Non era film, cioè, la serie del cartone che hai preso proprio spunto da lì.
3: Erano le mie figlie e le riempivo di schiaffoni fino a farmi male alle mani proprio.
2: Bello, negli anni 80 ci stava.
3: Cioè...
1: per forza erano fatte lì apposta.
2: Sì, c'è
1: per
2: la correlazione per me con la matrigna.
1: Ma comunque sì, il fatto del figlio Abel Junior, mi sembra di ricordare.
3: Ah.
1: Quindi sì, avevi ragione.
3: Vedi.
2: Scusa.
1: Solo che non ero arrivato fino a lì.
2: Soltanto che mi devo...
3: Perché te ti sei fermato a quando andava a letto.
1: Sì, perché poi
2: si scaldavano.
3: Che si scaldavano.
1: Si parla di una ragazzina di 15 anni, quindi uno non pensa, no, che quella volta venisse messa incinta.
2: Ragazzi, no? I giapponesi.
0: Anni... Beh, però per l'epoca, se ci pensi, era una cosa normale. Cioè, non alla nostra età, però nell'epoca in cui è ambientato
2: sì.
0: Tutto,
2: sì.
0: C'era cioè, normale. Sì,
3: anzi. Rimanere incinta a 15 anni?
0: Fare famiglia.
1: In più,
0: era già donna, non nel tipo... Quello cos'è? Fine 800 potrebbe essere.
3: Sì.
0: Quindi
2: sì,
0: comunque...
2: E poi ricordatevi la mente malata giapponese.
3: Esatto. Quello,
0: sì.
3: Che tra l'altro c'è in più cartoni, perché insomma
2: sì.
3: non si accontentano di farne...
2: Non spoilerare. Perché...
1: In più è stata censurata, perché...
3: Beh sì.
2: Come sempre in Italia.
3: Il fumetto era molto diverso, esatto, e è stato molto molto censurato.
2: Era un po' più spinto.
3: Sì.
1: Dai.
0: Dai, allora ascoltiamoci la sigla, così ce la ricordiamo meglio.
1: Basta che non corri sui campi minati.
2: No, esatto. Lo volevo dire io, bastardo.
3: Con i bazooka per ben caricati.
2: Bastardo.

0: Eh, la la la la la la la. Più o meno, dai, eccoci qui di nuovo sempre in studio. E... vai Ale, facci strada a te adesso con un nuovo cartone.
1: Ritorniamo un pochettino, diciamo un mix tra fantascienza e diciamo
0: favola,
1: ok?
0: Certo.
1: Allora, vi ho portato Chobin, il principe stellare. Allora, Chobin è praticamente un anime del 74 che è andata però in onda in Italia solo nell'82 su Italia 1, quindi la prima, diciamo, la prima volta uscita in Italia su Italia 1. Poi ovviamente le repliche andavano in onda sempre sulle classiche reti locali. E è creata dal mangaka Shotaro Ishinomori, famoso per aver, diciamo, creato anche Cyborg 009.
0: No, devastante.
1: Devastante, sì, sì,
0: sì.
1: Ela, Supergirl.
0: No,
1: che non è
0: no.
1: Nana Supergirl, ma è Ela.
2: Grande.
1: Per chi se la ricorda. Poi Ryu, il ragazzo delle caverne. Dai, questi diciamo, cartoni qua. La serie è corta di Chobin, dura solamente 26 episodi.
0: E basta?
1: Sì. E racconta praticamente di un'avventurosa storia fantascientifica, ma simile, come dicevamo prima, ad una fiaba. È uno strano connubio alquanto inusuale, che però decretò in quegli anni lì un successo anche a fasce di pubblico non adatte alla fantascienza. Quindi molti genitori e ragazzine, bambine, seguivano il cartone perché comunque la trama si faceva dai seguire, insomma... prendeva...
2: ah, era come seguire una favola.
1: Sì, esatto, era come se fosse una fiaba. E Chobin chi è? È una buffa creatura di gomma, quindi rimbalzino, gomma...
0: ma com'è carino questo Chobin?
1: Che praticamente...
0: non spoilerare la
1: poi...
0: scusa.
1: Dopo te la facciamo cantare tutta a te.
0: Sì, eh?
2: Alla grande.
1: E, diciamo gomma, elastico, quindi cosa vi viene in mente in questo periodo qua? Rubber,
0: sì.
1: Oppure
0: l'uomo di gomma,
1: Luffy,
0: ah, sì.
1: Chiamato
0: sì. Beh, però lui è diventato così perché il frutto del mare.
1: Lui è diventato per
0: però
1: il frutto del mare.
0: Magari ne parliamo in un altro momento. Sì. Anche di lui, perché qui i collegamenti
2: ha mangiato le coste avariate.
1: Sì, sì, sì. E, quindi praticamente lui è, arriva sul pianeta Terra, in un, ed è in uno stato di larva. Diciamo un po' come una farfalla.
0: Un embrione.
1: No? Come
0: neanche,
1: se un,
0: sì.
1: Un bruco che poi diventa farfalla. E quindi loro nascono larve e poi dopo crescono, si sviluppano. E la specie, la loro specie...
0: cioè dentro un sacchetto arriva, in poche parole.
1: No, arriva dentro una strada.
2: Dell'ubido.
1: E poi comunque la sua trasformazione lo fa trasformare in un bellissimo umanoide dalle sembianze elfiche, quindi diciamo come...
0: quindi
1: come
0: cresce, si sviluppa.
2: Era una specie di Calimero
0: diventa...
2: da piccolo era brutto, non era
1: sì,
2: nero, però
1: non era
2: un po'
1: nero,
0: mancava
1: però...
0: l'uovo in testa.
2: Non era un gran figo.
1: E, quindi è come l'evoluzione dal bruco alla farfalla, insomma,
0: sì.
1: Dai, il suo passaggio. E lui precipita sulla Terra dopo che il suo pianeta si chiama Stella Stellare, no? Quindi rimaniamo in tema, Chobin.
2: Si sono spesi la fantasia.
1: Sì, esatto,
2: qua.
1: Fantasia totale. E quindi il suo pianeta natale praticamente verrà conquistato dal cattivo di turno, che è un certo Brunga, che è una figura demoniaca con ali di pipistrello,
2: sì.
1: E un naso che sembra quello di Pippo Franco.
2: Grande Pippo, un saluto.
0: Sì.
1: Ed è nascosto sotto un manto scuro. E, ad accudire Chobin all'arrivo, quando arrivi sulla Terra, ci pensano un anziano eremita e la sua nipotina Rory, ok? Che diciamo gli danno una mano un pochettino per ambientarsi sul pianeta, sul nuovo pianeta. Più ci sono anche degli animali della foresta, tra cui un orso Kumandon.
2: Yogi?
1: No, no, è un po' più cruento di Yogi.
2: Okay.
1: Anche perché lui minacciava tutti gli animaletti della foresta e persino Chobin di mangiarsi.
2: Ah, quindi non rubavi
0: dovevano mangiarsi
2: cestini.
0: Chobin.
1: Sì.
2: Ah, non rubavi cestini.
1: No, non rubava i cestini, no, no, no. E non puliva neanche i parchi con Paperino durante la stagione invernale.
3: E il Ranger?
1: E insomma, niente, lui praticamente, Chobin, con questi animali riesce a comunicare grazie al talismano, il suo talismano Goccia di Stella, che praticamente è stato donato dalla madre prima di separarsi. Lui si separa dalla madre perché ovviamente sul suo pianeta natale viene fuori questa guerra, e il padre, prima di morire, mette sia Chobin che la madre in due astronavi diverse che poi vanno spedite
2: quasi alla Superman.
0: Comunque questo talismano c'è presente molto.
2: Sì,
1: sì, sì, il talismano sempre. Lo utilizza, esatto,
2: per i poteri anche che ha.
0: Sì, una cosa, giusto, chiave.
1: Sì, sì, sì, quello senz'altro. E quindi il piccolo principe stellare prima eviterà tutte le insidie, i sicari robot inviatagli contro dal malefico Brunga, e poi andrà al contrattacco con successo per liberare la madre caduta, prigioniera di Brunga, insomma. E quindi questo cartone, pur essendo qualcosa di fantastico, ogni elemento risponde ad un filo logico da rendere il tutto quasi credibile senza incongruenze. Esempio, gli animali che parlano, no? Però comunque in realtà non sono animali parlanti, li sente solo Chobin parlare perché con il talismano
0: potere
1: traduce,
0: esatto,
1: quello che dicono.
2: Che pensano, che dicono.
1: Quindi in realtà e fantascienza si legano in modo indissolubile. E quindi tutto ciò anche che riporta la trama assume un aspetto credibile rispetto a diciamo al resto. E qui c'è anche un insegnamento nel cartone,
2: la classica morale
0: sì,
1: che è quella che il visto che il protagonista diciamo quando atterrato sulla Terra, essendo un principe, inizialmente era altezzoso, dispettoso verso tutti e diciamo
2: se la tirava,
0: faceva la parte del nobile, dello snob.
1: Sì, esatto, snob. Quindi cosa succedeva? Era mal visto sia dagli animali che anche comunque dagli esseri umani, insomma. Però poco a poco lui si rende conto che da solo non potrà mai riuscire a liberare sua madre, perché
2: aveva bisogno dell'aiuto
1: di tutti. Quindi diciamo che dal singolare inizia a pensare al plurale, e questo apre una porta a lui sconosciuta, quella della vera amicizia, insomma. Quindi
2: abbandonando un po' l'egoismo, diciamo.
1: Sì, esatto. Quindi grazie a questo, a questa cosa qua, poi riesce a sconfiggere Brunga e a liberare la madre. E diciamo che questo cartone inizialmente è una sorta di aiuto, no? Per i bimbi, per capire.
0: Educativo proprio.
1: Sì, è proprio educativo per questo fatto qua, oltre ad essere, diciamo, una storia fantascientifica, insomma.
0: Sì.
1: E, all'epoca lo ricordo poco perché comunque si guardava, però veniva trasmesso in orari un po' insoliti a volte, quindi si faceva fatica a vederlo sempre. Magari c'era ancora la scuola, tu tornavi,
2: sì.
1: Era finito, e quindi
2: dopo tempi successivi possiamo ringraziare, mi pare, come sempre Bim Bum Bam per le messe in onda.
0: Io mi sa che lo vedevo su Junior TV.
2: Sì, dopo anche su TV più, diciamo, più locali, diciamo, sì anche su YouTube.
0: Lì me lo vedevo.
2: Sì, sì, anche.
4: Io credo di non averlo mai visto.
2: No.
4: Conosco la sigla.
0: Ah, beh, la sigla è popolarissima.
2: Sì, non me la canto io però.
0: No? Ci tocca metterla lui, insomma, poche
1: non
0: parole.
1: Lo vuoi cantare?
2: No, falla cantare a chi di dovere. A chi di dovere. Sì. Sono stonato come una campana rotta.
1: Questa è bella, eh?
2: Bella.
1: Vai, Nico,
0: ce l'ascoltiamo
1: mandala,
0: allora,
1: va. Sì, vai pure.

0: Sono Bruno, lo sai cosa ti dico, che se ti prendo a pezzi ti farò.
1: Durante la guerra.
2: Eccoci qui sempre in studio. Ale aveva dimenticato di presentarci la canzone.
3: No, ma dai, ci sta. Una piccola gaffe si vuole. Allora, la sigla è questa sigla che avete appena ascoltato, italiana dell'82. Il titolo è semplicemente Chobin ed è cantata da un gruppo.
1: No, ovviamente. Non mi dire, non mi dire.
3: No, non vado ti via, dico, difatti.
2: Non sono sempre loro.
3: Il vado mago, via. La fata e la zucca bacata.
1: Non è vero, okay. Non è vero.
4: Ma chi sono?
1: Hanno fatto solo questo. Hanno fatto solo questa, per forza.
3: Gli autori, quindi il brano è scritto da Franco Migliazzi e Mauro. Sono, penso siano fratelli.
1: Ah, pensavo, pensavo Franco Franchi io.
4: Franco sì, Migliazzi sì, e sì. Mauro. Mauro chi Mauro, è?
3: No, dai, è una canzone che comunque porta anche, diciamo, spiegano un pochettino anche il fatto del cartone, no?
2: Anche la molto allegra, sì, allegra sì, molto
1: sì,
2: comunque,
1: sì,
2: dai,
1: sì, sì, no, è molto carina.
3: La cantavamo, sì. La cantavamo spesso con gli amici, quindi dai, diciamo che è rimasta un po' più la canzone
1: del cartone,
3: sì,
1: forse
3: del cartone.
2: Sicuramente, comunque.
1: Ma anche perché il cartone penso che è una vita che non è stato più trasmesso.
2: Io non l'ho più visto,
1: neanch'io.
2: Mi sa l'ultima volta che l'ho visto in prima media, può essere.
1: Ah, può essere, può sì, essere. Sì, tantissimo tempo.
2: Allora, ma riprendiamo il nostro percorso con i cartoni e adesso è il turno di Linea.
4: Chi portiamo
2: adesso? Chi ci hai portato?
4: Se prima c'era Giorgi, giustamente adesso.
2: Rimaniamo sempre sul femminile, quindi.
4: Rimaniamo sul femminile, allora, sullo sfigato andante.
1: Io intanto metto le mani in maroni.
3: No. Io tocco ferro.
4: Candy.
2: No, dai, oddio. Non portava così sfiga.
1: No.
2: Dai.
4: Porca vacca.
1: Ti dico solo questa prima che incominci Lenia. La signora in giallo l'ha incontrata, si è toccati i maroni la signora in
2: addirittura.
1: Giallo. Sì.
4: Allora, nasce come manga, ovviamente, nel 75, ideato da Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, che mi sembra sia anche lo stesso di Giorgi, se non sbaglio. Infatti si somigliano comunque anche come disegno, anche se Giorgi secondo me era un po' più bella, però vabbè.
1: Sì.
4: E, in Italia arriva nel 1980 e... Se prima pensavamo che Giorgi fosse lunghissimo, in realtà abbiamo visto che sono solo 46 episodi. E, Candy ci frantuma
1: i maroni.
4: Si può dire?
1: Sì,
4: ci frantuma i maroni per 115 episodi.
2: Mi sa uno dei più lunghi proprio.
4: Porca vacca.
1: Perché ho la barba bianca io, ragazzi.
2: Ah, ecco, li hai visti tutti, non dire.
3: No, li sta guardando tuttora.
1: Ah, esatto.
4: 115 episodi di... ansia,
1: sfiga,
4: inadeguatezza, bullismo e chi più ne ha più
1: no, poi la guerra no?
4: Sì, la guerra, sì, la guerra è la meno,
2: è la cosa più
4: nella sua vita la cosa è la meno
1: rispetto a lei che porta sfiga, sicuro.
3: Aspetta, insomma, che ti racconto io, vai.
4: No, vabbè, diciamo semplicemente a grandi linee che ovviamente è un'orfanella, anche lei, cioè tutti questi sfigati, giustamente. È un'orfanella, vive nella casa di Pony con la sua amica Annie, orfanella.
3: Chi è Pony?
4: Chi è Pony? Miss Pony.
3: Wow, una suora.
4: No, c'era Suor Maria.
1: Lei era la direttrice.
4: E Miss Pony era la direttrice.
3: Quindi,
2: Era un orfanotrofio.
4: Era un orfanotrofio. E adesso, parlando sempre per fare un po' di differenze, se Giorgi aveva un koala, Candy aveva un procione.
1: E perché non avere un procione?
4: Perché non avere un procione?
2: Come amico, come peluche umano
3: vivente.
2: Almeno
3: ti lava.
4: Praticamente come unico amico, perché insomma non se la inculava nessuno. E tant'è
3: non si può dire inculava.
4: Ah, non si può dire?
1: Sì,
2: l'hai detto
1: sì.
2: Due volte.
4: Ops, metteremo un beep. E niente, con tutte le sue sfighe, poverina, per fortuna vicino alla casa di Pony c'era la collina del pianto, famosa collina del pianto, dove lei andava praticamente ogni giorno a piangere di qualcosa.
1: Eh sì, con tutte quelle ielle.
4: Eh sì. E quindi uno inizialmente pensa, povera Candy, cioè si innamora di questo, muore, cade da cavallo, un cavolo un altro, e poi viene vessata quando viene adottata da questa ricca famiglia, viene vessata dai fratellastri fondamentalmente. Quindi,
1: alla Cenerentola.
4: Alla Cenerentola, tra l'altro relegata a dormire, penso, nella stalla a fare dei lavori pesantissimi, insomma, era una sguattera.
2: Che trame comunque.
4: Sì.
1: Cioè, alla disperazione più totale.
4: Sì, io non lo so perché ci appassionavamo così tanto di queste cose.
2: Ma alla tragedia.
3: Abbiamo saltato una cosa. Cosa? Sei già passata, diciamo, alla famiglia che doveva farsi dormire nella stalla.
4: No, vuoi dire qualcosa prima?
3: Allora fanno trofio. Le suore erano leggere.
2: La mettevano in croce.
4: Non mi ricordo, davano degli schiaffoni anche a lei.
3: Mi sa, perché ci avrei un aneddoto da raccontare.
2: Ma che hai vissuto te, magari?
1: Sì, sì, sì, io lo voglio sapere, io lo voglio sapere.
4: Voglio sapere, sì, sì.
3: Ah, beh, io, diciamo, l'asilo qua, quella volta te lo facevano le suore, no? Quindi il mio asilo è stato, diciamo, sotto visione di queste.
1: Supervisione.
2: Madonna, ma quando sei nato? Nel 1800?
3: No.
1: nella casa di Pony.
3: A Gradara c'erano le suore, ragazzi. E purtroppo, per fortuna, l'ho fatto poco. Sono stato pochi mesi. Anche perché dopo l'episodio che ovviamente saltavo, no, in cerchio, con tutti i miei compagni di classe, ma loro volevano che saltassi con la gamba destra e io saltavo con la gamba sinistra.
1: La gamba del diavolo.
4: Esatto.
2: Addirittura, perché si guardava questa cosa qui?
3: No, perché la maggior parte dei bambini di quegli anni sono tutti destri e non manzini. Mio figlio è manzino, da chi ha preso? La Giorgia non è manzina, siamo destri, no? Ok,
2: quindi,
3: vabbè, torniamo a noi.
4: Sì, ma ti costringevano.
1: Ho paura.
3: Saluto Suor Teresa, che quella volta mi disse a un mio amichetto: Michele, vai a prendere i chiodi che appendiamo Alessandro al muro.
2: Bellissimo, ma veramente
1: raga, crocefisso in sala mensa.
2: No, ma dopo io ci credo che la gente non vuole più il crocifisso nelle scuole, cioè, comunque, dopo cose del genere.
3: Comunque,
2: insomma,
3: se è troppo tolgo.
2: No.
4: Beh,
3: vabbè,
4: però
3: dai, continuiamo.
4: C'è da dire una cosa, che effettivamente, allora, io quando andavo all'asilo, andavo in un asilo normalissimo, insomma, comunale, però c'era ancora chi andava dalle suore, ma era vista come una punizione. Io mi ricordo che quando adesso non tanto a me, ma quando sgridavano per dire mio cugino, cioè gli dicevano: se ti comporti male ti porto dalle suore.
1: Madonna,
2: l'emblema punitivo proprio, la santa inquisizione.
4: Ma cosa fanno le suore?
2: Sì.
3: Niente, no, sono brave.
4: Ma io ne conoscevo
2: ma
4: qualcuna.
2: Ma anche a me,
4: però
2: ti metto nel collegio, mi diceva.
1: Sì, il collegio sì, che sì. A me lo diceva. Sì.
4: Però il collegio, io ai tempi non sapevo che
1: ma non
4: ci fosse.
1: Non c'era reality il collegio ancora all'epoca.
3: È vero, sì.
4: Adesso sarei molto più ferrata.
1: Hai credo.
4: Però sì, insomma, le suore
1: erano toste
4: ed era una punizione, assolutamente.
2: Mm-hmm. In ginocchio sui ceci.
3: Vai.
4: Esatto.
3: Ginocchio sui ceci, ne parleremo un'altra
1: sì,
3: volta.
1: Dopo, sarò io lì l'aneddoto dopo.
3: Sì. Vai.
4: Vabbè, quindi Candy, appunto, viene. Prima di Candy viene adottata la sua amica, quindi rimane anche da sola, la sua amica Annie. È la prima che se ne va dall'orfanotrofio.
2: Spezzano un'amicizia, praticamente.
4: Beh, sì, penso vada a Londra, se non ricordo male, e quindi si perdono.
1: Perché non separarle?
4: C'è l'unica amica che ha oltre al procione, perché sì. Non portargliela via? E quindi anche questo è motivo di pianto sulla collina. Dove incontra però un giovane con la cornamusa
2: sulla collina. Quindi anche collina degli incontri
4: oltre che del pianto. Questo giovane mi sembra che perda una spilla con un A, perché è comunque di una della sua famiglia
2: nobile,
4: sì, assolutamente. E niente, quindi succede che viene adottata appunto anche Candy da questa famiglia, mi sembra, non mi ricordo il cognome, però mi ricordo i nomi dei due fratelli, c'erano Irisda, che era veleno allo stato puro.
3: Bellina.
4: Cioè una bestia di Satana.
3: Sì, esatto.
4: E suo fratello Niall Noel, una roba del genere, anche lui uno stronzo mai visto, che però poi si innamorerà di Candy in un futuro, vedi, quando diventano più grandi.
3: Al centesimo episodio.
4: No, stai guardando?
3: No.
4: No, non mi ricordo quando di preciso, però gliene combinano di cotte e di crude, e che quando sei lì a guardare, se inizialmente da bambina io empatizzavo inizialmente con,
3: certo,
4: Candy,
3: sì,
4: cioè ti dispiace, dici poverina, le fanno questo, le fanno quest'altro. A un certo punto invece mi faceva venire nervoso anche a me, perché lei sempre col sorriso, sempre a porgere l'altra guancia, ma che cazzo, cioè, ma
2: reagisci un po', sì,
4: e ho cominciato a odiarla tantissimo.
1: Sì, ma lei in realtà aveva iniziato a reagire portando sfiga al prossimo.
2: A tutti quelli che la incontravano morivano.
1: Esatto.
4: Infatti, perché inizialmente pensi poverina è sfigata lei, in realtà no, le sfighe arrivano quando arriva lei,
1: quando è morto quello da cavallo, porazzo.
2: Sì.
1: Mamma.
4: Vabbè, però insomma, anche qui diciamo che per molti magari è stato un esempio, nel mio caso, da non seguire assolutamente.
1: Ma scusami, Lenia, ma la brillante idea di andare a fare la Croce Rossina sotto la guerra.
2: Ma che guerra era? Che...
4: Era la prima guerra mondiale.
1: La prima.
4: Sì, perché la serie è di fine 800, ambientata a fine 800, anche
2: primi 900.
4: Esatto. Sì. Quindi è la prima guerra mondiale. Lei va a fare la Croce Rossina.
2: Ma in che stato era?
3: Vabbè, in America.
1: Lei in America, mi sa.
3: Sì, sì.
2: Perché tanto il procione mi viene da pensare che non è un animale...
3: è americano.
1: Il procione erano Yankee.
2: Ok.
4: Sì, lei è in America e poi dopo va a Londra.
3: Poi va, sì, dopo si va a trasferire in Europa. Però sì.
2: Dai, quando viene adottata, quindi, viene via dagli Stati Uniti, la portano...
4: No, allora lei rischia di essere mandata in Messico a fare dei lavori.
3: No, ma va in Messico.
4: Ci va.
2: Addirittura, bello.
3: Sì, va anche in Messico.
2: Sei mandata allo Spagnol.
4: La famiglia che l'ha adottata la manda in Messico, è vero.
3: Ah, non me lo ricordavo. La fa ritaco sulla spiaggia a Cancun.
2: Beh, bello,
1: E bere margherita.
4: Beh, in realtà sempre a fare la sguattera, poveretta.
2: Ah, okay.
4: Però vabbè.
2: Beh, faceva i tacos, la sfruttavano.
4: Ma se non sbaglio è proprio il ragazzo con la cornamusa, che era di famiglia appunto ricca, e che cerca di salvarla, la fa riportare indietro, se non sbaglio, e la fa adottare dalla sua di famiglia, che erano gli Andrews.
3: Sì, dovrebbe essere
1: qua.
4: Mi sa. Ti ricorda qualcosa?
1: Sì, ma ci sono.
2: Quindi è stata adottata più volte.
4: Sì.
2: Bello.
1: Il problema è che sono morte tutte le famiglie.
2: Ah, okay.
1: Adottive.
4: Lei ha portato sfiga ovunque è andata, ha portato sfiga.
3: Lei è una portatrice di sfiga sana, ma sopra livelli di Lady Isabel, no? Come dicevamo qualche episodio fa.
2: Dei cavalieri dello zodiaco.
3: Sì. Lei è proprio la regina del...
4: Pensate persino che quando va a Londra, che incontra l'amore, il famoso Terence, bello e dannato. Lui bene.
1: Terence Hill?
4: No.
1: Scusate.
4: Altro che Abel.
1: Era
2: proprio modello, era per l'epoca.
4: Sì, assolutamente. Il capello lungo.
1: Era quello, il capello lungo.
4: Questo colletto alto, questo sguardo tenebroso. Mamma mia, ci ha fatto innamorare tutte. Però era anche un po' stronzo.
1: Anche a te, Alice, scommetto.
4: Era un bel po' stronzo. E lui sognava di fare l'attore. E praticamente, cosa c'è? Perché ridi?
3: Niente. No. Sognava attore, mi è venuto in mente una roba.
2: Un tipo di attore.
4: Non porno,
3: no,
4: perché qua pensi niente, sempre male. Insomma,
3: hai detto te?
4: Alla fine mi sembra venga scritturato per fare Romeo e Giulietta insieme a quest'altra ragazza di cui non ricordo il nome, che doveva fare l'attrice insieme a lui. Ovviamente arriva Candy per vedere la prima di qua e di là, e cosa cade giù? Crolla non so, una luce o un'americana, comunque cade addosso. Non muore.
1: Ma addosso a chi, scusa?
4: Alla tipa.
1: Ah, ecco. Adesso tornano i conti.
4: Esatto, cade addosso alla tipa che praticamente non, rimane, non so se senza una gamba, rimane sulla sedia,
1: un po' strongolina,
4: esatto. Di conseguenza questo amore che non si fanno versi,
1: scusi,
4: no,
1: scusi.
4: Buono, no,
1: no,
4: buono,
1: no, sono una cattiva persona,
4: questo,
1: scusa.
4: Amore che nasce fra Candy e Terence non può proseguire perché la ragazza che era innamorata di Terence anche lei, e lui si sente in colpa perché lei, perché rimane sotto questa cosa che crolla, per salvare Terence, perché sennò avrebbe preso in fronte lui.
2: Ah, ok.
4: Una mazzata. E allora si butta lei per salvarlo e ci rimane sotto.
2: E rimane invalida comunque.
1: Esatto. Grande Candy, un'altra vittima.
4: Di conseguenza lui, per i sensi di colpa, decide di rimanere, di stare con questa qua, e quindi Candy.
2: E lei la perde.
4: Esatto.
2: Rimane...
1: Mamma mia.
2: A quella sua sfiga si è portata sfiga da sola.
4: Si è portata sfiga da sola, come sempre.
2: Già.
1: che tristezza.
4: È molto triste. Anche qui delusione.
2: E pianti.
4: Pianti. Insomma, è un cartone attuale anche questo.
2: Sì.
1: Come la signora in giallo, dove arriva lei muoiono tutti.
2: Sì, sì. No, ma sicuramente una parte educativa poteva averlo anche questo, una morale comunque che c'è sempre.
4: Beh,
2: chi,
4: no, quello assolutamente.
2: Può stare peggio e ha situazioni più drammatiche.
4: Sì, c'è sempre chi può stare peggio.
2: No, perché magari
4: Candy.
2: Delle volte,
1: sì,
2: ecco.
1: Sì, era il punto più basso al quale si poteva arrivare. Sì.
4: Esatto, da lì ti potevi solo migliorare.
3: Te pensa che tra l'altro, sempre come dicevamo l'altra volta, anche qui era, cioè, c'erano delle pubblicità che davano su Italia 1 quando è uscito il cartone, che per il vestito di carnevale di
2: Candy.
3: Sì, sì, sì.
2: Ah, okay.
3: Quindi c'era una cosa.
1: Ti sei vestito da Candy?
3: Non avevo la parrucca
1: bionda.
3: No, okay. Avevo i capelli biondo tinti, ma non erano lunghi.
2: Ah, okay. Io mi ricordo invece che tanti anni fa, proprio all'epoca, più o meno forse metà anni 80, qui in via Dante a Cattolica c'era una gelateria che si chiamava Candy. Ah. E aveva proprio la faccia di Candy con
1: davvero?
2: E regalava gli adesivi
3: sopra il gelato, come quelli dei Puffi.
2: Sì, sì,
1: ah, questa
2: sì.
1: Non me
4: sarebbe
1: ricordo.
4: Stato un modo per non farmi entrare
1: per non mangiare il gelato.
4: Per non mangiare il gelato,
1: mamma.
4: Scusa, nel costume di Candy che c'era, di cui facevano la pubblicità, cioè aveva anche quei gambaletti a tronchetto della felicità?
3: No.
1: Però il prozzone te lo davano in dotazione.
3: Il peluche,
4: ah, il peluche.
1: No, lo
4: io
1: davano
4: lo
1: vero.
4: Vero. Ah, ok.
3: Dai, va bene.
2: Niente, bellissimo. Comunque purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine. Io avrei continuato a ridere perché mi aveva
3: come
2: preso
3: ancora?
2: Bene.
1: Sì.
2: Però purtroppo niente, siamo arrivati in chiusura anche oggi e ci dobbiamo salutare. E niente, vi ricordo a tutti di seguirci anche sulle pagine social e di ascoltare il podcast che verrà comunque pubblicato sabato. E salutiamo Ilenia, che quando vorrà tornare ospite qui da noi avrà sempre le porte aperte della radio.
4: Grazie.
2: E un saluto anche ai miei compagni.
1: Grazie.
2: La crew, che
1: ciao, Nico.
2: Un po' in secondo piano, scusate.
1: giustamente.
3: Sì. Va bene così.
2: Ciao, un abbraccio a tutti e ci ascoltiamo la sigla di Candy Candy in chiusura.
4: Evviva!

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Two Shine Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.twoshinejazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Two Shine Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Ogni venerdì alle ore 17.30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì ore 17.30 su radiotalpa.it. Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: aspettavi.
1: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.

C'è un momento nella giornata in cui tutto rallenta. Le notifiche smettono di arrivare, le voci si abbassano e resta solo una domanda, semplice, ma difficile da ignorare. Che senso ha tutto questo? Forse la risposta è sempre stata lì, nascosta tra le note di una canzone. In questo viaggio attraverseremo 7 brani, 7 visioni diverse dello stesso mondo. Un mondo che cambia, che si spezza, che a volte sembra perdere direzione, ma che, proprio per questo, ci costringe a cercare. Tra suoni e significati, tra emozioni e contraddizioni, proveremo a capire cosa ci racconta davvero. Questo percorso non promette soluzioni, ma qualcosa di più raro, la possibilità di restare in ascolto. Benvenuti a Musica che Storia. C'è una sensazione che tutti conosciamo, quella di guardare indietro e di sentire che qualcosa ci manca, ma senza sapere esattamente cosa. È da qui che partiamo, con John Anthony, il genio che sta dietro a 54 Ultra, uno di quegli artisti difficili da incasellare. La sua musica sembra arrivare da un'altra epoca, ma allo stesso tempo suona incredibilmente.

facilmente contemporanea. È quello che potremmo chiamare un'estetica retrofuturista. Synth caldi, atmosfere sospese e una malinconia che non è mai pesante, ma quasi luminosa. Turnaround è proprio questo, un giro, un ritorno. Ma non è un ritorno reale, è emotivo. È come quando rivedi un posto dell'infanzia e ti accorgi che non è cambiato, ma tu sì. E allora nasce la prima crepa nel nostro racconto. La nostalgia è davvero un ricordo o è una costruzione? In un mondo che corre sempre avanti, forse abbiamo bisogno di inventarci un passato più dolce per riuscire a restare a galla. E questo brano ci accompagna esattamente lì, in quel punto in cui il tempo si piega e diventa qualcosa di personale.

Se la mia prima scelta musicale era una carezza, qui entriamo in qualcosa di più urgente, quasi viscerale. Obon Jair ci trascina in un presente che pulsa, che non lascia tregua. Obon Jair è un artista nigeriano-britannico e questa doppia appartenenza si sente tutta nella sua musica. C'è una tensione continua tra radici e contemporaneità, tra spiritualità e realtà urbana. Come a dire, se il paradiso esiste, deve essere qui, adesso, non dopo. Ma questo adesso è pieno di ansia. L'amore diventa qualcosa di instabile, quasi pericoloso. La violenza non è solo esterna, ma anche interiore. Una curiosità interessante, Obon Jair ha spesso parlato del suo rapporto con la fede e con la comunità, elementi che ritornano nelle sue canzoni, ma sempre in modo ambiguo, mai rassicurante. E allora ci chiediamo, in un mondo così frammentato, è ancora possibile sentirsi parte di qualcosa? O siamo tutti individui isolati che cercano disperatamente una connessione?

Dopo tanta tensione, arriva un momento di respiro. Come quando, dopo aver trattenuto il fiato troppo a lungo, finalmente si lascia andare l'aria, piano, senza rumore. Di Martino, con meravigliosa incoscienza, ci riporta su un terreno più intimo, quasi domestico. Uno spazio in cui tutto sembra più vicino, le emozioni, i pensieri, persino le contraddizioni. La sua scrittura sembra semplice, ma non l'è mai davvero. È una semplicità costruita con precisione, dove ogni parola sembra leggera, ma ha un peso. C'è sempre un equilibrio delicato tra leggerezza e profondità, tra ironia e malinconia. Questo brano è una riflessione sull'amore, ma non quello idealizzato, perfetto, distante. Quello sull'amore reale, quello fatto di dubbi, di esitazioni, di piccoli errori quotidiani, di momenti che non fanno rumore e proprio per questo restano. Una cosa curiosa è che Di Martino viene spesso associato alla tradizione cantautorale italiana. E in parte è vero, ma il suo modo di raccontare ha qualcosa di profondamente contemporaneo, quasi cinematografico. Non descrive solo situazioni, costruisce scene, atmosfere, piccoli frammenti di vita. E allora, il punto, qui non è capire tutto, anzi forse è proprio il contrario. Se il non sapere, il non controllare, fosse l'unico modo per vivere davvero qualcosa di autentico? In un mondo ossessionato dalle risposte, questo brano ci invita a fare un passo diverso. Restare nelle domande, abitarle, senza fretta di risolverle, perché a volte è proprio lì, nell'incertezza, che le cose diventano vere.

E poi succede qualcosa, quasi impercettibile all'inizio, come una crepa sottile che attraversa la superficie delle cose. La realtà si incrina. Con Traffic Light, firmata da Flea assieme a Tom York, entriamo in una dimensione sospesa, quasi onirica. Uno spazio in cui il tempo sembra rallentare, dilatarsi, perdere consistenza. Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Peppers, qui si allontana completamente dal suo funk energico, pulsante, fisico. Il suo suono diventa più rarefatto, essenziale, quasi fragile. E Tom York? Beh, Tom York è da sempre un interprete lucidissimo dell'alienazione contemporanea. La sua voce non guida, fluttua, si perde, ci accompagna in territori dove le certezze iniziano a vacillare. Il brano è come una pausa nel tempo, un semaforo appunto, rosso, giallo, verde, segnali che dovrebbero indicarci cosa fare, quando fermarci, quanto andare. Ma qui non funzionano più così. Qui il semaforo non dà direzioni, le toglie. Viviamo in un'epoca in cui tutto è filtrato, mediato, continuamente reinterpretato. Scorriamo immagini, parole, vite che sembrano reali, ma che spesso sono solo versioni costruite, aggiustate, ottimizzate. Tra social, algoritmi invisibili e narrazioni che non si fermano mai, la realtà diventa qualcosa di sfuggente. Difficile da afferrare, ancora più difficile da riconoscere. E allora la domanda cambia. Non è più cosa sta succedendo, ma cosa è vero. Questa traccia non prova a rispondere, fa qualcosa di più radicale, ci costringe a rallentare, a restare fermi davanti a quel semaforo che non dà istruzioni, a convivere con il dubbio. E forse è proprio lì, in quella sospensione, in quel momento in cui non sappiamo se andare o restare, che inizia una forma diversa di consapevolezza. Meno rassicurante, certo, ma forse più autentica.

Ora il viaggio raggiunge il suo punto più estremo. Commanda indiana, il suono si spezza, si deforma, diventa quasi fisico. I Mandi Indiana sono un progetto nato a Manchester e la loro musica è volutamente destabilizzante. Mescolano elettronica, noise e suggestioni industriali creando paesaggi sonori che più che accompagnare mettono alla prova chi ascolta. Non cercano di piacere, cercano di far sentire. E quello che sentiamo qui è frammentazione, violenza, disordine. È come se il mondo, improvvisamente, perdesse coerenza. Le parole non bastano più. E allora resta solo il suono, crudo. Una curiosità, nei brani dei Mandi Indiana, la voce viene spesso trattata come uno strumento, più che come un veicolo di significato. Viene manipolata, distorta, inserita nel tessuto sonoro come un elemento tra gli altri. E questo rende tutto ancora più straniante. E allora ci dobbiamo chiedere se è ancora possibile trovare armonia in mezzo al caos, o dobbiamo accettare che il caos è la nuova normalità.

lentamente, qualcosa cambia. No, non vi propongo una soluzione, ma una possibilità. Con Arlo Parks ci spostiamo in una dimensione diversa, più luminosa, ma ancora attraversata da ombre. Arlo Parks è una cantautrice britannica, nata a Londra nel 2000. È diventata una delle voci più riconoscibili della nuova scena alternative pop e indie soul. E il suo primo album, Collapsed in Sunbeams, ha vinto il prestigioso Mercury Prize nel 2021. La sua scrittura è sempre stata molto diretta. Parla spesso di vulnerabilità, salute mentale, identità, relazioni. Non come concetti astratti, ma come esperienze quotidiane, vissute sulla pelle. Nella sua ultima uscita discografica, Blue Disco, c'è qualcosa che si sposta. C'è un'energia diversa rispetto ai suoi lavori precedenti. Più movimento, più ritmo, più corpo. Non abbandona la sua scrittura intima, ma la porta in uno spazio più aperto, quasi fisico. È come se dopo aver attraversato una fase più buia e introspettiva, iniziasse a riemergere qualcosa. Non in modo netto, non definitivo, ma sufficiente da cambiare la percezione, lasciando spazio a qualcosa che non è ancora definito, ma che esiste.

chiudiamo con lo sguardo lucido, quasi ironico, di Joe Jackson e con il suo Fabulous People. Joe Jackson è un artista che ha attraversato decenni di musica, sempre con uno sguardo critico sulla società. E qui non fa eccezione. Il brano è una fotografia del nostro tempo, rumoroso, contraddittorio, pieno di slogan, pieno di persone straordinarie, ma anche un po' ridicole, perse e confuse. Se c'è una cosa che questi episodi di Storie senza titolo ci lasciano addosso, è forse che la musica non serve a chiudere le domande, serve a tenerle vive, a farle risuonare un po' più a lungo, a volte fino a farle quasi diventare fisiche. Perché ogni brano che abbiamo attraversato non racconta solo un suono, racconta un modo di stare nel mondo. E quindi, amici di Musica che Storia, è proprio in questo spazio intermedio, dove nulla è del tutto definito, ma tutto continua a muoversi, che ci ritroveremo nel prossimo episodio. Perché ci sono ancora storie da ascoltare, suoni da attraversare e domande che non hanno fretta di sparire. Ciao a tutti!

Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.

torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni.

0: Hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushen Jazz for Zla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushenjazzforzla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushen Jazz for Zla, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre e di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi, quarto appuntamento del viaggio attraverso il mondo del cantautore faentino Pietro Bandini in arte Quinzan. Io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale e collaboro con Pietro da anni. Quinzan, agricoltore dell'entroterra romagnolo e musicista, scrive e canta in italiano ma soprattutto in dialetto romagnolo. Quinzan stesso è promotore non solo e semplicemente del recupero ma dell'utilizzo del dialetto nella poesia e nei testi musicali. Il dialetto è la nostra storia e dà la possibilità talvolta di esprimere con immediatezza concetti forse più difficoltosi da esprimere con la lingua italiana. Esiste tutto un repertorio di musiche legate alla tradizione romagnola, legate al mondo contadino, al mondo preliscio e quindi ad aspetti culturali che rischiano di perdersi nel tempo. Fortunatamente negli anni recenti si sono sviluppate correnti di interesse che recuperano il repertorio delle cante tradizionali in maniera filologica, facendo un lavoro importantissimo di conservazione dei testi e delle melodie originali. Esistono però altre visioni, come quella di Quinzan, per cui le canzoni tradizionali sono riprese ma diventano uno stimolo potente verso altre traiettorie, e quindi riviste, reinterpretate, mantenendo però sempre quel contatto con le radici e il territorio. Oggi quindi ascolteremo le canzoni della tradizione che Quinzan ha inserito nei propri progetti, ma alla sua maniera. Pietro anche oggi qui con noi e ci aiuterà a scoprire questo suo modo di sentire la tradizione.
1: E il primo brano è una canta ed è Agramadora, una canta famosissima, scritta, le parole sono state scritte dal poeta Aldo Spallicci. E Aldo Spallicci è stato il primo che ha lavorato sul raggiungimento della consapevolezza dell'identità romagnola. E le musiche invece sono del maestro Cesare Martuzzi. A Gramadora viene presentata un idillio campagnolo, la fanciulla sta gramolando la canapa e infatti si sente nel testo il rumore onomatopeico che fa appunto la gramola mentre si lavora, e il giovanotto è seduto, la guarda e le fa l'occhiolino.

Bella burda alla fresca e campagnola, dai occhi e dai cavelli, come carbone.

Grama, grama, muretta, un po' scarpeata. È bella fè l'amore,

Il prossimo brano racconta di uno scherzo tipico che veniva fatto nelle campagne romagnole, la fasulera. Questo poteva essere fatto quando una ragazza rifiutava un pretendente o per lo più quando invece gli anni passavano e nonostante la frequentazione dei balli, il fidanzato non si trovava. A questo punto veniva fatta la fasulera che consisteva in una lunga fila di fagioli che partiva da sotto la finestra della camera da letto della ragazza in questione e arrivava fino al sagrato della chiesa oppure alla piazza del paese. Dopo aver ricevuto la fasulera, la ragazza non riusciva più a sposarsi.

0: Un'altra canta tradizionale, la Maie, anche questa famosissima, anche questa scritta da Aldo Spallicci e dal maestro Cesare Martuzzi per quanto riguarda la musica. La Maie, cioè la Maggiata, ci presenta la tradizione, una tradizione che veniva fatta a maggio, nel primo di maggio. Venivano messe una tradizione che deriva dai tempi romani. E venivano messe rami di betulla alle porte e alle finestre, un po' per salutare l'arrivo di maggio, il mese che portava veramente il caldo, il mese in cui fioriscono le rose, ma anche perché si riteneva che il fare questo tenesse lontane le formiche che in quel periodo cominciano a cercare di entrare dentro le case. Ecco, per inciso, io una volta ho provato, ma un conto un accidente.
1: Dopo un son con neva mai, la campagna l'aia in festa,

0: Il prossimo brano riporta sicuramente un arrangiamento originale che forse si allontana un po' dalla canta tradizionale romagnola, però comunque ha una sua ritmica, un suo valore. Pietro, cosa possiamo dire?
1: 1925 è stata scritta a Roma da Ugo Piazza, che diventò poi medico anche di Papa Paolo VI, e dal grande maestro Ino Savini. All'epoca erano studenti universitari a Roma, infatti, appunto, la canzone si chiama In Sironella de Studait, meglio conosciuta come Oi Burdela. È stata la sigla di una trasmissione radiofonica condotta da Giuliano Bettoli che si chiamava Scor como tae sceña tumea. In questa trasmissione Giuliano ci ha fatto conoscere una miriade di personaggi locali.

Vieni, vieni, e mio amore è il brano che dà il titolo all'album omonimo e si tratta di un testo che è stato rinvenuto nei pressi dell'Appennino Cesenate e praticamente è un richiamo d'amore. Una fanciulla pensa alla sera quando potrà incontrare il proprio amato. E al termine è proprio l'amato che parla ricordando i momenti in cui ha incontrato la fanciulla. Qui in questo brano sentiamo la bellissima voce di Luisa Cottifogli che ha cantato in diversi brani di questo album.

quando Queen Sun, al secolo Pietro Pandini, mi ha chiamato, insomma, a collaborare. Lui, il cantautore contadino che coltiva la sua terra sia materialmente che, come posso dire, spiritualmente, culturalmente, mi ha fatto tanto piacere, così, perché insomma ha chiamato me a cantare in romagnolo, io che non sono comunque romagnola, no? Lui, cosa posso dire di Queen Sun? È veramente un creativo infaticabile, non solo nelle sue canzoni, nelle sue musiche, ma anche perché riesce proprio a valorizzare il territorio dove abita e dove organizza tra l'altro da anni un festival che è diventato un mito, insomma, la musica nelle Aie, e in questo modo valorizza poi anche tanti altri musicisti, no? Gli riconosco una grande generosità in questo. Beh, insomma, essere chiamata anche ad essere parte della giuria della musica nelle Aie è stato intanto divertente e poi un grande onore, a tratti anche commovente, no? Perché dicevo, ma io cosa c'entro in tutto questo? In realtà questa cosa mi ha fatto affezionare a questa regione, alla Romagna, e anche a lui, insomma, a Queen Sun, perché è veramente una grande persona. Queen Sun, sei una grande persona, e questa cosa si riconosce in tutto ciò che fai per la Romagna, per la cultura della Romagna, per la musica, tutto qui, ecco. Ciao.

0: Don è una ninna nanna tradizionale che la mia mamma ha cantato a me e che adesso io ripropongo, oltre alle registrazioni, anche ai bambini che vengono a visitarmi in fattoria. È interessante vedere le immagini che sono presenti in questa ninna nanna che diventano via via verso il finale sempre sempre più cupe, come i Manzul che vanno alla guerra con la scioppa e la curtela che serve per tagliare la coda ai topi. Discorso completamente diverso è il brano successivo che si chiama Rumanyul Ades. È sicuramente un brano non tradizionale se non nella sua parte finale, dove viene ripreso un ballo tradizionale, il saltarello di Faenza, tramandatoci da Bagheretta, mentre tutta la parte della canzone vera e propria è una canzone di folk rock. E che però contiene al termine un elenco di romagnoli celebri o importanti per me, ed è tutto un inno alla identità romagnola.
1: Romagnola allora, Romagnola adesso!

0: Anche oggi siamo giunti al termine della puntata. Magari siamo riusciti a gettare una luce diversa sulla tradizione popolare romagnola? Queen Sun cerca di farlo, reinterpretando alla sua maniera ma ottenendo al tempo stesso il risultato di tenere alta l'attenzione sul nostro patrimonio storico e culturale, e per questo lo ringraziamo. Grazie anche e sempre agli ascoltatori di Radio Talpa, e appuntamento alla prossima puntata in cui andremo ad ascoltare, a proposito di contaminazioni, come Queen Sun reinterpreta tramite il suo dialetto temi e motivi di brani scritti da altri, ovvero le cosiddette cover.
1: Avete ascoltato Progetto Queen Sun con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Queen Sun, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slav, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslav.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slav, perché far parte della ricerca è jazz.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

Questa sera per voi un mix di musica dance anni 70. Ok, adesso possiamo cominciare. Dicevo, siamo in studio perché? Perché questo talpando di mix questa sera assapora la dance anni 70. E allora andiamo. Il primo fra questi è un gruppo, il più rappresentativo gruppo vocale della musica soul dance. La loro carriera inizia negli anni 60. Si chiamavano inizialmente The Vulcanoes, poi The Moods, ma è nel 1971 con il nome di The Tramps, chi è che non li conosce, che entrano a far parte del panorama musicale della disco. Nel 1977 è Disco Inferno a diventare la canzone più rappresentativa sulla scena internazionale nel mondo della disco, regalando ai Tramps un Grammy Award nel 1979. Ascoltiamolo come primo brano della serata dance anni 70, Disco Inferno, The Tramps.

Non potevamo dare un inizio migliore a questa serata dance anni 70 qui a Talpando di Mix, se non con Disco Inferno. Ed ora dalla Giamaica un cantante e attore, il suo genere è reggae, pubblica 3 album, lui è Carl Douglas, noto per una delle canzoni più ballate di quell'epoca, premiato con un disco d'oro nel 1974, nello stesso anno vince il Grammy Award con oltre 10 milioni di copie vendute. Rimane uno dei brani più venduti di sempre e rimane nella Billboard Hot 100, primo in classifica per 2 settimane consecutive. Ed è lui il brano più celebre di Carl Douglas, Kung Fu Fantasy.

Bentornati in studio, radiotalpa.it e Talpando di Mix. Questa sera sono protagonisti gli anni 70 dance. E allora come si fa a non parlare di un artista, questa volta francese? Lui è Patrick Hernandez, che prima di pubblicare i suoi 3 album e ad avere una carriera da solista, inizia, pensate, come corista nell'album E tu di Claudio Baglioni. Chi l'avrebbe mai detto? La sua popolarità in ogni parte del mondo, fino a conquistare il disco d'oro, lo conquista con il brano del 1978, Born to be Alive.

Lasciamo lentamente Patrick Hernandez e la sua Born to be Alive e per parlare di un gruppo che, lasciatemelo dire, a me piace da morire. Fra l'altro vorrei proprio fare uno special a Talpando di Chi proprio su questo gruppo, perché merita davvero tanto. Sono un gruppo Eurodance ed Europop formato da 4 cantanti e ballerini caraibici diretti dal produttore discografico tedesco Frank Farian, che spesso forniva la voce per alcuni brani. Loro sono i Bonnie Ham. Questa sera ci accontentiamo di ascoltarli nel loro primo brano datato 1976, inizialmente poco considerato, poi però esplode nelle classifiche internazionali. Eccolo, Daddy Cool, Bonnie Ham.

dai, Bonnie M, sì, me la sono presa tutta per me, me la sono anche canticchiata. Va bene, era il 1972 e si forma un gruppo statunitense composto da quattro sorelle cantanti, Kim, Debbie, Johnny e Kate Sledge, e formano le Sister Sledge. Ancora oggi sono in attività, in passato si esibirono anche come Mrs. Williams Grandchildren, cioè le nipoti di Mrs. Williams. La ricordiamo, Viola Williams era una ex cantante d'opera e loro sono davvero le sue vere nipoti. Il loro genere varia fra disco, rhythm and blues e soul, ma uno dei loro brani più celebri e ballati di questo team total femminile è tratto dall'album che porta lo stesso nome. Era il 1979 quando We Are Family vince il Grammy Hall of Fame Award. Ascoltiamolo, We Are Family.

Salutiamo le Sister Sledge con la loro We Are Family per andare ora ad un'altra cantante, anche attrice statunitense che ha coronato gli anni 70 con la sua musica dance. Arriva appunto dagli Stati Uniti con dei generi musicali appartenenti a rhythm and blues, soul, disco e gospel. Lei è una meravigliosa Thelma Houston. Debutta nel 1966 con l'album chiamato Sunshower, ma uno dei suoi più grandi successi risale al 1976, proprio 10 anni dopo. Don't Leave Me This Way, che fa ottenere all'artista un Grammy Award come migliore performance femminile rhythm and blues. Don't Leave Me This Way, Thelma Houston.

E quando qui a radiotalpa.it a Talpando di Mix si parla di anni 70 dance, si parla anche di gruppi punk new wave come questo, che nasce negli anni 70, precisamente nel 1976, e che negli anni successivi arriva ad una fama mondiale. Sono i Blondie, con la bellissima Debbie Harry come cantante. Il loro album di esordio vende oltre 40 milioni di copie nel mondo, ma nel 1978 l'album Parallel Lines vince 3 dischi di platino e 3 d'oro. Il loro miglior singolo dell'album è senza dubbio Heart of Glass, per voi.

Se io vi dico Queen of Disco, cosa vi viene in mente in questa serata anni 70 dance? Ma sì, ci viene in mente Donna Summer, con oltre 150 milioni di dischi venduti raggiunge il maggior numero di vendite nella storia della musica. Il suo repertorio include anche brani rhythm blues, rock e gospel, ma è ritenuta una delle artiste numero uno nella dance. Vince premi come 6 American Music Award, 5 Grammy Award ed è stata inoltre interprete nella canzone Last Dance, in cui l'autore è stato premiato con un Golden Globe e un premio Oscar. Nel 1992 Donna è stata premiata con una stella da parte della Hollywood Walk of Fame. Dopo la sua morte nel 2013 è stata inserita nel Rock and Roll of Fame. Grandissima quindi questa grande artista. Insomma, noi la ascoltiamo questa sera in uno dei suoi grandi successi. Risale al 1979 dall'album Bad Girl, Hot Stuff, Donna Summer.

È bellissima questa Donna Summer. E un altro grande artista anni 70 che amiamo spesso nominare, lui è britannico, voce graffiante e inconfondibile, uno degli artisti rock più famoso di tutti i tempi, vende oltre 100 milioni di dischi nel mondo, è Rod Stewart. Nel 1978 Rod pubblica un singolo scritto da lui e dal batterista Carmine Appice, prodotto poi da Tom Downs. Si chiama Do You Think I'm Sexy? 302esima posizione nelle 500 migliori di tutti i tempi. Nel 2017 Rod Stewart ha collaborato con i DNCA per una nuova versione. Noi però questa sera ascoltiamo l'originale. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

Salutiamo Rod Stewart e adesso è l'ora di un'altra donna, un'altra artista anni 70 ovviamente, emerge nel 1979, arriva dagli States, pubblica 3 album, lei è Anita Ward, laureata in psicologia ma non lascia mai la sua passione per la musica, avendo un enorme successo che ancora oggi la porta ad esibirsi. Uno dei suoi più grandi successi risale al 1979 appunto dal suo album debutto Song of Love, l'ascoltiamo in Ring My Bell.

Ah sì, e lei è ovviamente la nostra Anita Ward. Altro meraviglioso gruppo il quale mai potrei fare a meno di citare quando si parla di musica anni 70-80 sono gli ABBA, ancora con noi, gli svedesi che vendono oltre 400 milioni di dischi in tutto il pianeta. I più celebri esponenti della musica pop internazionale nascono nel 1972 fino al 1983 per poi riprendere l'attività nel 2018 fino ad oggi. Ancora operativi gli ABBA, pubblicano 22 album. Cosa ascoltiamo? Di loro, vediamo un po'. Ascoltiamo un singolo che risale al 1976 dall'album Arrival, disco di platino che vende oltre 600.000 copie. Dancing Queen, ABBA per voi.

Meravigliosi ABBA e dopo di loro un gruppo funk statunitense formatosi nel 1976, pubblicano 11 album, loro sono gli Chic. Una delle migliori canzoni di tutti i tempi, canzone più bella secondo la rivista Rolling Stones del 1979, arriva dal loro album chiamato Risqué, il brano è Good Time, The Chic.

E sfumiamoli The Chic, perché questo brano dura 8 minuti, pensate, noi non abbiamo purtroppo il tempo. Ma in Australia invece voglio parlarvi che nel 1950, che non va bene. Allora, in Australia nel 1958 c'erano 3 fratelli inglesi, Barry, Robin e Maurice Gibb. Parliamo di questi 3 fratelli, formano i Bee Gees, un gruppo fra i più noti nella storia della musica pop. 230 milioni di dischi venduti al mondo, artefici della colonna sonora di uno dei film cult che è La febbre del sabato sera, e pubblicano però prima 40 album, cioè niente proprio di meno. Ma dicevo, pubblicano i 40 album, ma è lei nel 1977 il singolo più venduto. Ascoltiamoli. Ascoltiamo i Bee Gees in Night Fever.

E siamo arrivati anche questa sera all'ultimo brano della nostra Talpando di Mix. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia qui a radiotalpa.it con Talpando di Mix per parlare di artisti e musica anni 70, 80, 90, farvi ascoltare i grandi successi di queste tre generazioni. Ed ora una grande donna, Gloria Gaynor, dagli Stati Uniti, è una esponente di spicco della disco music anni 70. Ascoltiamo un brano del 1977 dal suo album The Best of Gloria Gaynor, candidatura al premio Grammy Award per la canzone dell'anno. Arriva per voi How We Survive, e noi vi salutiamo come sempre dalla mia voce, il vostro Notte.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Stai ascoltando Radio Talpa 94. Zion Radio Talpa Fionoiti. You listen Radio Talpa 94. Te l'ascolta Radio Talpa 94.

Talpa latina, rumba, salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha, mambo, samba, eccetera, eccetera. La miglior musica latina selezionata per voi da Paolo Arcangioloni.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Noi siamo pronti anche questa settimana qui dagli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Beh, siamo pronti per il nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici, che è giunta alla puntata numero 294. Negli ormai consueti viaggi che stiamo facendo oramai da tanti anni, tutti insieme nei quattro angoli d'America e oltre, affrontiamo le radici della nostra musica e nella puntata odierna daremo particolare spazio alla country music indipendente e alla canzone d'autore interpretata attraverso le sensibilità di artisti dal cuore grande e dalla sagace e costante ricerca

le sensazioni genuine molto distanti da certe tentazioni pop che imperano tra le major di Nashville. Il primo è un giovane country singer dell'Illinois che si chiama Mo Pitney, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per un approccio solido e brillante, degno dei grandi del genere. Noi oggi lo ascoltiamo affiancato da Jack Worthington, texano, ottimo nuovo nome in linea con i migliori stilemi di una country music che mostra i profondi legami con la propria terra. Cari amiche, cari amici, si parte!

David Sarby prosegue invece la grande tradizione country californiana che ha avuto tra Bakersfield e Los Angeles le scuole più intense ed efficaci. Dal suo nuovissimo disco oggi lo presentiamo in tutta la sua energia e bravura.

Questa è Happy Trails su Radio Talpa, che prosegue il suo percorso dal Texas, da San Antonio in particolare, dove troviamo Garrett T. Capps, che sa unire inflessioni country, Tex-Mex, rock and roll in un mix dove ironia e amore per i grandi del genere sono le peculiarità della sua musica. Una musica che sa intrattenere con sapienza ed espressività, come il brano in questione che andiamo ad ascoltarci, estratto dal suo più recente album.

Ancora Texas con Wesley Hanna, nome che in patria sta avendo buone recensioni con una country music dal profilo incisivo che ci porta in un mondo dove la tradizione è amplissima e radicata. Il suo è stato uno dei dischi più interessanti del genere lo scorso anno e oggi lo riprendiamo per sottolineare la bellezza delle melodie e le interpretazioni sempre equilibrate.

Dalla minuscola cittadina di Buffalo nel Missouri arriva ora Leal Strickland, il cui percorso, come in molti altri casi, è iniziato con il rock per poi lentamente trasformarsi in una canzone d'autore dai forti connotati country e folk, e anche per lui sono fondamentali le doti interpretative e questo suo EP registrato live in studio rimarca un talento davvero notevole che noi di Happy Trails vogliamo farvi assaggiare.

Chicago, Illinois, è la casa di Dana Maragos, cantautrice in bilico tra rock e country, la cui musica non ha finora superato i confini dello Stato. Con questo suo nuovo disco, Dana cerca di imporsi ad un pubblico più ampio senza svilire i contenuti della propria musica, e ci riesce bene, grazie alla capacità di scrivere canzoni poetiche che al tempo stesso hanno forza e intensità.

La sempre attivissima Grady Leslie si unisce al soul e rock and roll del cantante e autore afroamericano Les Green per un disco scoppiettante e trascinante. Il sapore vintage di questi brani sono il risultato di un affiatato e per certi versi sorprendente di emozioni.

Ed Dupas sa come miscelare country music e il più classico rock americano in una carriera che da qualche mese si è arricchita di un album tra i più importanti per intensità e ispirazione, quasi un ritorno alle proprie radici familiari per il musicista del Midwest che recentemente ha scoperto di essere stato concepito in California. Un bel disco dal quale assaggiamo un gustoso momento.

Protagonista da parecchi anni del panorama bluegrass e più generalmente dei suoni acustici, Dan Tmiski è parte integrante della band che accompagna Alison Krauss e gli Union Station. Dan però ha avuto tempo e spazio per una carriera solista di grande qualità e questo suo più recente singolo non fa che confermare l'enorme qualità e sensibilità dell'artista del Vermont.

Da quasi 20 anni MC Taylor si cela sotto il nome di His Golden Messenger, con una produzione caratterizzata da una grande maturità. Da poco è uscito quello che può essere il punto più alto della sua discografia. Con I'm People la qualità è in costante crescita e pervade tutti i brani compresi nel disco, e questo di oggi è sicuramente uno dei capitoli migliori.

La chiusura di Happy Trails di oggi è segnata da due eccellenti musicisti inglesi che spesso hanno frequentato la musica americana di estrazione folk. KB Bailey è il primo, un cantautore decisamente intrigante per il suo approccio che sa fondere le brumose melodie britanniche aprendosi spesso alle radici d'oltreoceano. E il brano di oggi è significativo proprio in questo senso.

uno dei giganti della chitarra, cantautore sopraffino e veterano con una lunghissima carriera, Martin Simpson, ha pronto un nuovo album che sarà in pubblicazione il prossimo autunno. Per gli appassionati, naturalmente, la curiosità è tanta e Martin Simpson ha appena rilasciato un primo singolo che anticipa il disco, un brano di grande presa che congeda il programma di Happy Trails di oggi. Buon ascolto!

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa ennesima puntata dove, come al solito, Remo Ricaldone ci ha fatto viaggiare nei quattro angoli d'America. Abbiamo ascoltato soprattutto tanta buona country music indipendente e canzone d'autore interpretata, come al solito, con grande sensibilità, ma del resto questa è la caratteristica di Happy Trails, la musica delle radici, che ritornerà puntuale come sempre lunedì prossimo insieme al sottoscritto Maurizio Benvenuti, insieme a Ricaldone e naturalmente ci auguriamo insieme a tutti quanti voi. Un abbraccio e a lunedì prossimo.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: from a grown ass man.
1: La musica è la mia passione. Mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.